0: La lune de Christophe Mahé.
1: A frequenza mora si de in casa vostra. Allora, un trigade e di de a vostra.
2: Dio sempre a mente chi ha più bella scuola per imparare un gorso e di campagne con i paesani.
3: Abbiamo imparato da Zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un figadello.
1: L'emissione è di tutti.
4: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
1: Si de invitati a fa oberagumuna da Uloni a Uvanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
5: Continuate così, si diventa un socco che è magnifico e non fate che seminare ogni giorno.
1: D'idea vostra, per noi chissimo.
0: Ici RCFM, tutta la giornata.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Catherine Viguier, un mercredi remuant.
7: Avec la lune au bélier, on aimerait aller vite, mais on est freiné avec Saturne.
8: Bélier, écoutez bien, Saturne chez vous a ralenti tout, mais vous repartirez tellement mieux ensuite.
9: Taureau, tout se passe dans l'ombre, alors justement, cultivez ce qui vous est essentiel.
10: Gémeaux, vous effectuez une sélection au sein de vos amis et c'est la naissance d'un projet.
11: Cancer, trop belle cette journée. Elle vous convient parfaitement, vous vous évadez et c'est top.
12: Lion, si vous voyagez pour le travail ou pour le loisir ou pour même la famille, vous en retirez quelque chose de positif.
13: Vierge, vous êtes peut-être attendu pour un rendez-vous amoureux ou bon professionnel.
14: Balance, comme il y a quelques jours, on pourrait vous chercher des noises, alors que vous n'avez rien, mais rien demandé.
15: Scorpion, ce sera difficile, mais vous en faites un défi que vous relevez avec brio.
16: Sagittaire, eh bien, de bonnes choses, la lune vous donne l'élan vital et vous assurez, vous agissez au top.
17: Capricorne, il y a eu du changement dans votre vie et vous en voyez les bénéfices aujourd'hui.
18: Verseau, si l'on se heurte à vous, aujourd'hui vous pourriez vous réconcilier.
19: Poisson, la lutte est liée à votre argent et à vos biens matériels, il faut vous défendre.
20: Et pour nous tous, notre valeur, celle qui fait que c'est nous et pas l'autre.
0: Catherine, merci.
6: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Salut à toutes et à toutes et bonjour tout le monde, c'est mercredi, nous sommes le 13 mai. Les nouvelles du temps sont relativement agréables, nous y reviendrons après le journal présenté à 6h30 précise par Alexandre Antonini. Et suivi, vous le savez, de l'écho d'ici avec une créatrice qui fabrique des robes de mariée transformables. On visitera son atelier à Ajaccio avec Michael Andréani. Séquence à suivre dans l'écho d'ici. Nous parlerons sport avec les championnats de Corse de tennis qui s'approchent à la fin du mois de mai dans notre séquence quotidienne à 7h moins le quart. Et puis voyage en Italie avec les enfants et Clemente di Ascola Gorsa di Bastia, Rispondera e domande di Banina Bellini, a ringraziabi di segunoi così numerosi all'ascolto di Avreguanza Mora e coupe ostro programma, ridroemo subito un utiliale. Comboi, Alex Antonini, buongiorno.
21: Buongiorno Isabelle e buongiorno a tutti.
0: Principiamo con una parte di un cantiere di un barco urbano all'arresto, sotto un deleferico d'Ajaccio.
21: E tracce di idrocarburi sono state ritrovate al piede di pilastri di quel deleferico vicino alla stazione di San Giase, passando il rischio d'accidente per precauzione a comunità d'agglomerazione di un paese ajaccino, dunque sospeso i lavori in una zona di 500 metri quadrati vicino a casa di un guardiano, come le cognomata, a presenza di l'idrocarburo a Beneria da tempi fa, tanto c'era un deposito petroliero vicino e di no un'attività militare, ciò che potrebbe essere una spiegazione, Olivier Castel.
22: Erico a petrolio, o parco urbano di San Giaseppo, dieci anni palizzato i travadi di spadatrici do cantieri. Idrocarburi, infatti, in quantità quantunque visibili da superficie. Una scoperta fatta dopo scavamenti. Il liquido vosco si trova a 4 metri sotto terra, all'indirizzo dell'anziana casa do guardiano, di mentre a rinnovazioni di subastimento che è stato moscato un uomo che vorti e che diso a parsi tracci scuri. E così che è stata piegata il principio di precauzione, 9500 metri quadrati i travadi sono piantati. E pur all'indiro si costruisce sempre un futuro parco di 8 ettari destinato allo sport e ai spazi diati. Analisi complementari sono stati ordinati per localizzare azzurdienti di simbruttimento.
21: Ma intanto in Capigorso a demolizione di l'usina Icana rientra nella ultima fase, a più grande usina di Tilo e Francia non ha più stesso viso, non c'è più detto né finestre, ferma solo i muri, i travagli si compieranno nei prossimi giorni e 2 vie di strada dipartimentale 80 che passa giusto sotto sarà rabarta verso mese di giugno. Ne parliamo più a lungo nel resto della nostra mattinale, il gabo progetto di transizione ecologica Pier Vigno sarà nostro invitato a 8 ore meno un quarto. E dopo all'incendio di Sulunisera in Ajaccio, la persona che ha visto l'appartamento strutto è stata accasata, la persona che campava dentro era stata presa in carica dal trone dai spingivoghi, incomodata dal fumo, un appartamento dove c'era assai materie bruciate, secondo le nostre informazioni. Tanto Erilia, proprietario di Eloghi, ci dice che la maggiorità di agenti che campano in su bastimento sono buttati in casa sua.
2: A Montagnagorsa è una proposizione di legge per ammolisce e regole d'urbanismo.
21: L'esame di proposizione di legge transpartisana per una montagna che campa e sovrana principiato a rimanere all'Assemblea nazionale, portata dal presidente dell'Associazione nazionale di l'Eletti in montagna, il deputato LR Jean-Pierre Vigier. Sa proposizione a scopo d'ammolisce l'abiegazione di legge montagna giudicata troppo restrittiva, secondo certe leti. C'è il caso di un nostro deputato di Cismonte, François Xavier Ciccoli, che vuole buttare l'emendamento di legge zero artificializzazione netta fatta da Uso Densano, Jean-Félix Acquaviva, una legge che proibisce e comune gorse con anomica e documento d'urbanismo distendesi al di là di Uso Contorno a parte dell'estate 2027, un tempo troppo corto, secondo François Xavier Ciccoli, che vuole portare il tempo a 2032 per via di un emendamento.
3: Ma sti permessi in due liso sono bordi mare, sono Bastia, sono Ajaccio, sono Portivieccio, sono Calvi, Bonivaggio, e così che lo merce. Ma di nostri paesi non c'è mica permessi di costruire, di questa verità. È diventato di più in più difficile per niente. E se oggi l'amendamento che gli ha passato, M. Acquaviva, si mette in ballo all'estate 2027, non ci sarà più possibilità per questi comuni d'avere un permesso di costruire, se non c'è mica un PLU o una carta comunale che di gira di un bal. Dunque sarebbe una catastrofe per questo comune e semplicemente di allì o d'ampo di bui fa i documenti. Giusto un affare in questa questione, a Zabi di l'amendamento d'Acquaviva un tocca che i corsi torna a Bedilla, c'est-à-dire un merce che è in corso, l'altro comune non sono mica doc. E contunque un affare è mica tutto affatto di gira di un buon turista normale.
21: Mon intervista d'Hélène Battini, articolo completo da retroire dans notre site internet et notre rede sociale ici RTFM.
2: Parlons du Sporting Awa ou d'un poudier partance et winoudou et nos clubs Bastiaccio.
21: Et d'opa valata in Lega 3, partance et d'Omeguidi et di Christophe Vincent ou Sporting au visualisato sous Marti à fine d'y a son collaboration ou d'un accord du Goumoun ou son entraîneur et régional de Ré. In ce convient ou di Chigoulou, son possible et altre partance. Come quelle di un portiere internazionale haïtiano Johnny Placide e l'entraîneur aggiunto incaricato di attaccanti Lilian Lasland, togando tutti e due a fine di uso contratto.
2: E con sa falada in Liga 3 non c'è più di squadre isolane in prima e seconda divisione.
21: E per prima volta da poi 60 anni è difficile accettare quando non conosciamo le prove di un Sporting di sicuro, ma di no quelle di l'ACA e di un Gazelec in prima e seconda divisione. O ballo ha mutato assai e di Barrega Gorsica una più azzoppiata nel suo mondo. C'è ciò che lo dice il professore di università Didier.
4: E per chi oggi finalmente l'economia di Wallonia, più l'unica stessa di 50 anni fa, oggi gli scontri di ballo sono di città maggiori, di città mondiali, mondializzate, non è a Parigi, Londra. E dunque oggi finalmente o ballo corso di azzoppiata, la piazza di una regione finalmente povera o povera. In tutti i casi con amico un'economia mondializzata, un'economia moderna, come abbiamo detto, il turismo
1: o radio turismo c'è quasi nulla, dunque di una, un'isola di vecchi, e poi forse non interessa a me, quindi mi interessa per gli sponsor che Italia oggi veramente una visione di noi mondializzata di Ovalò. Dunque Ovalò forse non corrisponde più a me, a noi di Ovalò d'oggi, 50 anni fa, yeah, ma oggi no, il mondo ha cambiato, Ovalò ha cambiato.
2: Arindra Diaby, Alex Antonini, parleremo di situazione e di Durkini, Kumboi e Ostri Confrade, Lidia Stampa Sportive, a Medior Nemezzo in de l'emissione Ciamtu Berciamtu Sporting.
21: A dopo.
2: Ciao. E nous disiez di Udam pour Awa, et son numerosi inouli stamman et apunante, la quoi de so possibili concerneranno i baesi montagnoli di Ubumonti, sada stiarisce o gelo studo bu mediorno, o ridorno di usole, previsto guagi da bartuto, o gurtinese fermera sotto un tempo grigio assai. Parliamo di noi di Ulibeccio. Si è calmato appena c'è stanotte, ma è buon fulato, ribiano oggi, raffiche assai forti. In alto vi un morbo, avalagna e bocchi di bonivadio. Ulibeccio tocca di noi a Piadia Orientale, o giantro di Agursiga e o bordi mare appunante. Callano infine ed imperadure oggi 23 aspitati a Ubiu in Aleria o Corti, 22 per Bastia, San Fiorenzo, Calvi, 21 in Aiaccio, di Genoa per Sarte e Bonivadio, 17 in Piana.
5: Ici RCFM,
7: actu locale, musique et bonne humeur.
2: Azegu da in musica cui muvrini.

0: My World à 7h30, Jim.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM, le réveil 100% local.
0: Libiadia, biadia, clemente que no escultem wawa, et au microfono di Banina Bellini, risponde à un'altra domanda oggi.
3: Salute! Oggi siamo con Clemente, un sidelo di C1 di a scuola di Ostia. E con lui parliamo di scuola e dell'Italia.
4: Perché ti viaggi allo scuola?
5: Perché facciamo sport, come dire all'arco, facciamo parecchie cose, parecchie attività. E parliamo un corso, ma mica che un corso. Impariamo l'italiano, l'inglese, il francese, così possiamo andare a fare viaggi in Inghilterra, per esempio in Italia.
4: E con quale parli corso tu?
5: Con babbo in casa, con i miei amici, in scuola.
4: Ti piace a parlare corso?
5: Yeah.
4: Perché?
5: Perché se tu parli corso puoi dire non andare in Italia, perché il corso si avvicina assai di l'Italia.
4: Sei già andato tu in Italia?
5: Yeah.
4: E allora? Come sei passato?
5: Beh, siamo andati in montagna, abbiamo visitato, c'erano assai ruine di l'imperatore.
4: E dimmi, ti hai giocato il corso allora in Italia?
5: Yeah, ma tu puoi dire non di parlare italiano.
4: L'hai fatto?
5: Appena.
2: Ici RCFM, le réveil 100% local. Isabelle Donignati, ici matin.
0: Banina Bellini co Clemente oggi indes a Gronaga Kinebensi duman parleremo lettura co Leandro e in a scuola gursa di Biguglia. Oh.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad avrò messa vinta, o mio cuore assai più d'ingannare.

0: ville sur RCFM à presque 7h30. Vous pouvez aujourd'hui donner votre sang ce matin à Ajaccio, place camping, qui le bus sera garé en face de l'office du tourisme de 9h à 13h30. Et puis à Bastia, c'est sur la place Saint-Nicolas que vous retrouverez le camion de l'EFS dès 9h ce matin.
1: Lucinda Riley, l'autrice de la saga Phénomène des 7 sœurs, revient avec un magnifique roman, L'Ange de Marchmont Hall. 30 ans après l'accident tragique qui a effacé une partie de sa vie, Greta retourne au domaine de Marchmont Hall. Une découverte bouleversante dans le parc va raviver ses souvenirs enfouis et la lancer sur les traces de son mystérieux passé. L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley, enfin au livre de poche.
2: Oh bon, où non, il a eu?
3: Sigur, c'est l'agence d'urbanisme et d'énergie. Elle soutient les projets en faveur de l'autonomie énergétique pour 2050 et accompagne l'aménagement de notre île. Faja ça, il a eu. Une ogni log in corsi.
2: Tu sais que c'est l'AUE qui a aidé l'installation d'une chaudière à bois dans mon lycée?
3: Qu'est-ce que bon la zabiamique? Mazo qui l'AUE et affianca tout et bah dans disons les goulogiga.
2: Et pesa bene ibio, poi andananta, AUE.gorsiga.
4: Ici RCFM. Dès votre réveil,
1: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Satori Mezzo. Ridroemo, la toilida isulana kumboy, Alex Antonini, buongiorno.
5: Buongiorno Isabelle et buongiorno a tutti.
0: E principiem usunuti diale cu l'usina di Canari.
5: E cu cantiru di Dogavina, se cu ragione l'usina di Canari quasi compia, una riunione pubblica va presentare l'avanzata dei travagli è stata vatarizzata in agumun, principiati di settembre scorso, si compieranno da qui a poco, un mere di Canari, Simon Gassman è dunque sollevato.
6: Avrei oggi siamo contenti di questa demolizione di Stosina, perché fa già troppo più che scrutti se non strada e blocca tutto. E allora siamo contenti che l'affare sia avvenuto. Allora qui la prossima etapa è andare a fare non tutto il muro che hanno messo in bordo di strada, a fare una fresca magnifica con gli enti che hanno lavorato in Stosina. La fresca è andare come carta postale da gente che hanno lavorato a chi ha un scialimo in mano, a chi ha un masco, a chi ha un sacco, a chi è dentro il camion, a chi è dentro il bulldozer e hanno va tutta vita di una giornata di Stosina che lavora notte e giorno. A base si può mica dire che è una girasse perché c'è sempre un luogo che è impregnato da noi. L'usina sarà sempre l'usina, si passa sempre così, si dice sempre l'usina. C'è può mica sparire due giorni, non domande così.
5: Le ultime più a lungo in Andalusia e Canari autore è meno un quarto con Pierre Vignon, il capo progetto di Ugantiero e stamane uno strimbidato. Intanto, una parte di Ugantiero di un parco urbano è all'arresto sotto il teleferico d'Ajaccio, tracce di idrocarburi sono state ritrovate al piede dei pilastri di quello teleferico vicino alla stazione di San Giuse, passando al risico d'accidente e la precauzione la comunità d'agglomerazione di un paese ajaccino ha dunque sospeso i travagli in una zona di 500 metri quadrati vicino a casa di un guardiano come le guniumata a presenza di idrocarburi e veneria da Tempiva e tanto c'era un deposito petroliare o bigino e di no attività militare. A capa ha mandato un usciero per trovare l'origine esatta di sepulugione.
0: L'Assemblea nazionale esamina la legge a montagna da boi sto marzo.
5: Un testo transpartisano per una montagna che campa e sovrana portata dal presidente della Soggio nazionale di Leleti in montagna o deputato LR Jean-Pierre Vigier. Sa proposizione a Pascopo d'ammolisce l'abiegazione di la legge montagna giudicata troppo restrittiva in materia d'urbanismo secondo certe letti. C'è il caso di un deputato di Ucismonte François-Xavier Ceccoli che ci parla di blocchi amministrativi che diventano capatoggi. Il testo globale deve essere sottomesso a un voto su Marcuri. Continua già a mossa dell'intersindicale STC-CGT di Adrezzi di Gorsica. Paua a mobilizzazione è fatta all'interno, ma i sindicalisti non mettono mica d'accordo l'idea di muoversi di modo pubblico nella settimana da venne. Ad un ieri o pomeriggio in assemblea generale, le leti di due sindicati indicheggiano che li prevedano un tempo di comunicazione con la gente in risposta ad un appuntamento con il prefetto di Corsica e Rigialon. Palesano sempre a maniera e gesticcia pessima, quasi fastidio, e o bruvile di un direttore regionale delegato da bene.
0: Avete radio ne francese di allo ufficializzè e da precisione in giro a Liga 3.
5: A nuova Lega professionale che da rimpiazza o campionato nazionale sarà televisata da Liga in Plus a stagione da vende. A prima giornata è prevista il 6 d'agosto e a grande partita sarà diffusata il giovedì sera a 9 ore meno un quarto. Il multiple suscitinerà il sabato a 3 ore dopo mezzogiorno. Il budget allogato a sa terza divisione è di 12 milioni e 300 mila contro circa 6 milioni a anno. 70% di Sazome saranno sparti tra i club e ci sarà di nuovo una sperimentazione di un football video support, baladi una sorta di piccola VAR che permetterà all'intrenatore di domandare a due riprese all'arbitro d'andare a fidula o video mentre un scontro. In destouvra d'impo assai partenze dunque pa' o Sporting qua falate in dessa Liga 3 dopo a Dumeguidi e Christophe Vincent. O Sporting ha ufficializzato su marti a fine di assa collaborazione d'un agordo comune con l'intrenatore Reginald Rey. In destu cambiamento di Gigolo sono possibili altre partenze come quelle di un portiere internazionale haïtiano Johnny Placide e quelle di l'intrenatore aggiunto incaricato dell'attaccante Lilian Lasland, toccando tutti e due a fine di uso contratto.
0: Sport sempre sa facano i campionati di Corsica di tennis
5: dal 22 al 25 maggio nel centro territoriale in Luciana, un'edizione che si tiene allora che allega Corsica e tennis festeggia già i suoi 40 anni. Più di 220 giocatori sono aspettati a Nanta o tutta Renintar, dai giovani sino all'anziano di più di 80 anni. Quest'anno a Justra è allargata un pickball e a un torneo di padel per i giovani. Spiegazione d'Antoni Zarro, segretario generale di Lega Corsica e Tennis e direttore di campionato di Corsica, a un microfono di Roland Frias.
7: Quattro giorni di competizione, forse assai lavoro per tutta la squadra che sarà in giro per proporre qualcosa di interessante per i giocatori e per che si siano in condizione come lo gioco per giocare e per essere i più forti durante questo tournoi. Ci sarà un tournoi di padel per i giovani e poi per la prima volta il nostro campionato di pickleball, una pratica che è nuova, che è giunta da poco dai Stati Uniti e che è stata integrata alla federazione da poco, e ci saranno dunque questi primi campionati di Corsica qui in Luciana. In tutti i casi noi dalla Lega proviamo a fare qualcosa in più perché lo Zippino è una pratica che si piace quasi in tutti i club e speriamo che da qui a poco sarà quasi come un battle.
0: A ringraziare Bassai.
5: E a dopo.
0: E a dopo. Prossimo notiziario con voi a 8 ore e mezzo. Retrouvez-moi et nous dit Didier Oudin pour distomère corisse numérosi ino les stamane et pour sabia de qui c'ho l'aspetta ou dobu medior nous pe ou ridorno di un cielo più chiaro e svelado d'un postamane coberto a punante la qua de so sempre previsti no giantru e in ibaesi montagnoli pumuntin qui si peserà au sol e pe tutto mondo stu dobu medior nous Sofia Zampre Ulibec o Stomar Cori Rafege a Saivort e annuncia di nuovo Morbo o Gabi Gurzu a Valagna e Bocchi di Bonivazio Bantu chi tocca di nu a Piadia Orientale o Giantru di Agursiga e o Bordi Mare a Punante. Calano ed imperadure odie domane bello d'ampo a Madina sada ingattivisce o dobu mediorno Libec o sempre au programme.
1: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.
0: Je vous annonçais cet après-midi les masterclass proposées par Marco Biancarelli. Si vous avez envie de retrouver cet écrivain, rendez-vous à la médiathèque de Santa Lucia di Portivecchio. Et justement, on s'arrête sur l'une de ses œuvres.
1: Dès votre réveil.
4: Ici RCFM.
1: Bienvenue chez vous.
0: D'après Murto Urio, un spectacle a été monté par Cabafer Prod. C'est en bilingue, en français et en corse, avec une mise en scène et une écriture signée Pierre Savali. Et ce spectacle sera joué au Palais des Gouverneurs de Bastia le 22 mai prochain à 8h30. Si vous voulez être dans le public, vous n'hésitez pas à décrocher votre téléphone et à découvrir Mourtorio grâce à Patricia Gambone qui vous accueille ce matin au standard. Téléphonez-lui le plus vite possible. 04 95 32 22 22 et allez applaudir Jérémy Albert, Charlie Martinet, Sampiero Médor, Nicolas Paul, Violaine Nouveau et Stefano Cesari sur scène pour Mourtorio le 22 mai à 8h30 à Bastia. Bonne chance!

0: Ζήτα.
1: Κάνουμε το και του μάνι.
2: Όμπο, πού νόχι λαϊού.
3: Σίγουρα, c'est l'Agence d'urbanisme et d'énergie. Elle soutient les projets en faveur de l'autonomie énergétique pour 2050 et accompagne l'aménagement de notre île. Faja ça, il a eu. Il n'y a pas de corsi.
2: Tu sais que c'est l'AUE qui a aidé l'installation d'une chaudière à bois dans mon lycée.
3: Qu'est-ce que ça bon la Zabiamique? Mais ce qui est l'AUE, il affianca toutes les barres des zones écologiques.
2: Et pour ça, bien, il y a eu, pour y aller en ta, AUE.gorsi.
4: Ici RCFM.
5: Sur la route, au travail, à la maison.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
5: Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ici et tous les réseaux.
1: Autorimis. Notiziali d'Alexandre Antonini, buongiorno.
6: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
1: Principiamo con una parte di un gantiero di un parco urbano alla resta usata a teleferico d'Aiaccio.
6: Le tracce di idrocarburi sono state ritrovate a piedi di pilastri di quello teleferico vicino a stagione di San Giuseppe, pascanta il risico d'accidente per pregugione a comunità d'agglomerazione di un paese aiaccino, dunque sospeso i travagli in una zona di 500 metri quadrati vicino a casa di un guardiano come le cognomata a presenza di l'idrocarburo veneria da tempi fa e tanto c'era un deposito petroliero vicino e di un'attività militare. Ciò che può dare è una spiegazione, Olivier Castel.
7: È ricco a petrolio il parco urbano di San Giuseppe, dietro che hanno palizzato i travadi di spadatrici di cantieri. Idrocarburi, infatti, in quantità quantunque visibili da superficie. Una scoperta fatta dopo scavamenti. Il liquido vosco si trova a 4 metri sotto terra, all'indirizzo dell'anziana casa del guardiano, mentre a rinnovazioni di subastimento che è stato moscato un omago forti e che gli sono apparsi tracci scuri. È così che è stato piegato il principio di precauzione, non a 500 metri quadrati i travadi sono piantati. E pur all'indirizzo si costruisce sempre un futuro parco di 8 ettari destinato a sport e ai spazi diati. Analisi complementari sono stati ordinati per localizzare as urgenti di simbruttimento.
6: Olivier Castel, passe precisione. Intanto, in Cabigorso, a demolizione di l'usina di Cana rientra nell'ultima fase, a più grande usina di Tiglio e Francia, non ha più stesso viso, non c'è più tetto né finestre, ferma solo i muri, i travagli si compieranno nei prossimi giorni, due vie di strada dipartimentale 80 che passa giusto, sotto sarà rabbato verso mese di giugno, per parlare stamane, o Gabu progetto di transizione ecologica Pierre Vignot era nostro invitato. L'intervista è da ritrovare in podcast nel nostro sito ici RCFM. Dopo l'incendio di Solunisera in Aiaccio, la persona che ha visto l'appartamento strutto è stata accasata. La persona che campava dentro era stata presa in carica dal tronda dai spingivoghi, incomodata da uvumo. Un appartamento dove c'era assai materie bruge, vuole secondo le nostre informazioni. Intanto Erilia, il proprietario di luoghi, e che a maggiorità di agenti che campano in questo bastimento sono buttati in casa sua.
1: A Legge Montagna esaminata all'Assemblea Nazionale di Posso Marte.
6: Un testo portato dal presidente dell'Associazione Nazionale di Leletti in Montagna, il deputato LR Jean-Pierre Vigier. Lo scopo di esame è d'ammolire l'abrogazione di Legge Montagna giudicata troppo restrittiva in materia d'urbanismo, secondo certe leggi. C'è il caso di un deputato LR di Cismonte, François Xavier Colli, che ci parla di blocchime amministrative e gabadoggi in Antai Terreni, a scuola dell'Uge interrogato da Hélène Battini.
8: C'è una proposta in l'urbanismo che dice di, voilà, di girare in tutta la Francia, quando dell'Uge si chiama una ruptura di urbanismo, quando dell'Uge una separazione, che la sia una strada, che la sia girare di un fiume o un compasso, l'amministrazione ne può dire che c'è una ruptura, dunque on s'y peut plus construire. C'est que les propos d'Augusti, il dit, voilà, on s'y va jamais qu'à n'importe quel, mais quand elle est vraiment, on a Strauch, on a Farigouzi, c'est beau, on a, et continue à dire, on a gaz, mon ami, qu'à question, on est dit, on dit, c'est un habit, immobile, mais dit plutôt, ce dit, Penucha, d'art, à Yant, et que la bosse, il va, on a gaz à Bézovioli. Et voilà, donc, il y a une possibilité, saute au contrôle, hein, tu l'as dit, là, du brevet, toi, on est mis qu'à un blanc-seing, comme l'osigène française, et voilà, dit, cette gabacida, dit, puis va, Eber, en dérogation, la penuncia de ce que le Ziba serait, il n'a tout l'eau, au fond de la montagne.
6: François-Xavier Cicoli, qui vole le bulletin dans l'amendement, tout dit à l'aide de zéro artificialisation et net à fata d'Auso Densan, où Jean-Félix a quoi vivre, une allège qui prohibit chez Gomoun et Gours, et qu'on a nommé qu'à les documents d'urbanisme ou distincts des Aldila di Uso Guntorno, à part des idées l'estate 2027.
1: Au Yoga Baloa, ou à Dopavat et au Sporting in Liga 3, ven au temps pour la reconstruction.
6: Et Dopavartens a dit Gabidani Doumé, Guidi e Christophe Vincent hanno diate quasi in stesso tempo dai due giocatori in antaesore de Zugial o Sporting Club di Bastia o Vigiaiasato su Marti Roland Frias affine a Diaculo Baradion e d'un accordo du comune o con il trenatore Reginald Rey.
0: Giunto di novembre scorso per assicurare il mantenimento dopo la partenza di Benoît Tavenot, Regina Dre lascia il club senza aver potuto impedire a Valada, accertata sabato contro Le Mans. In deuso comunica do Sporting saluta l'esperienza di football professionale e uso investimento d'ogni orno, la partenza apre oramai a questione di la successione non tao anco a Stiaccio, una questione che ferma per avere di sicuro sospesa. L'unico in inter CFM è il presidente Claude Ferrandi, che dirà stato quantunque Zitte Mudo in contastonda di partenze riconosceva una serie di cattive decisioni e annunciava un piano d'economia per tornare a qualcosa di coerente. In questo cambiamento di gigolo sono possibili altre partenze come quelle di un portiere internazionale haitiano Johnny Placide e di l'entrenore aggiunto incaricato di l'attaccante Lilian Lasland, toccando tutte e due a fine di uso contratto come Dume Guidi e Christophe Vincent, in de un effettivo che deve riesce dunque rimanere Magnidia d'Oassai, non sa au principio di la prossima stagione in Lega 3.
6: Ne ultimo più a lungo non ta su soggetto in la nostra emissione 100% Sporting, con i nostri confratelli della stampa sportiva, un'emissione da ascolta a mezz'ora e mezzo, non ta l'onda di a frequenza mora.
1: Vi ringrazio per la notizia e assai completo. Buona giornata, Alex, a domani.
6: A presto.
1: Valam pa un'occhiata nanta o tempo d'oggi in corsi gasutana prima con qualche goccia possibili prestamane in Rione Iacino. Di più che qualche goccia ci siamo piatti una quattro con Simon Guerini stamana a settore, non vi spiego mica. E o gasolino in montagna in Rodiano Portivi Chiaccio con neve che può essere presente sopra 2000 metri dopo un tempo d'aria a volta calmo con un cielo spartuto tra nioli e momenti appena più assolanati o ente abbastanza avorti in Rodiano Portivi Chiaccio con foulate intorno a 65 km all'ora, temperature più alte in Corsi Gasutana 14 a 21 gradi, 11 in del interno e poi in Corsi Gasuprana. O soli doari essa piuttosto in Suprana, doari avea Suprana o di malgrado qualche passaggio di nilo, acqua tirare po' una cala di no in principio di mattina per certi luoghi e poi appena di vomaccia può darsi in fin di ornata in montagna o ente da nord ponente si rinforzerà o dopo mezz'ora in Rudiano Bastiaccio che Fulat intorno a 65 km all'ora, si calmerà da qui a stasera. Il tempo è dunque, diciamo, piuttosto agreuli, con temperature tra 18 e 21 gradi, noi in montagna.
5: Ici RCFM,
4: actu locale, musique et bonne humeur. Ici partenaire. L'Eurovision sur France Télévisions. Rendez-vous en direct de Vienne, en Autriche, pour le plus grand show musical au monde. Soutenez Monroe et son titre Regarde, qui représentera la France.
9: Regarde-moi, regarde-toi.
4: Qui sera le grand gagnant de l'Eurovision 2026? La finale du concours de l'Eurovision, commentée par Camille Serre et Stéphane Bern, samedi à 21h sur France 2 et France.tv. Un événement ici.
10: L'Office de l'environnement de la Corse vous informe.
11: Pour ma sécurité et celle de mes voisins, je débroussaille les 50 premiers mètres autour de ma maison. La prévention des incendies est notre responsabilité à tous.
10: L'Ufficio dell'Ambiente a Corsica vi informa.
11: Per amo sicurezza e quella i movigini, smaccio i primi 50 metri in giro a Mogasa. A prevenzione di scendi è nostra responsabilità.
4: Ici RCFM, tutta la giornata.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
12: Le forum avec Imotum. Trouvez une borne de charge pour voiture électrique tous les 20 km. Info sur e-motum.net.
1: Le forum, c'est reparti. Jacques, bonjour.
9: Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle pour vous demander un petit renseignement. Enfin, un petit renseignement. Parce que voilà, j'ai vu je vois des émissions le soir à la télé, et je vois qu'il y a des petites villes qui ont des problèmes d'ordures ménagères et tout. Il faut des incinérateurs. Alors, l'incinérateur chauffe les écoles, les piscines et tout. J'en ai même vu un à Monaco. Monaco, ils en ont un d'incinérateur. Pourtant, Monaco, c'est plus petit. Hein. Ils chauffent l'hôpital et tout. Et pourquoi on n'en aurait pas un? Je comprends pas.
1: C'est l'éternel débat. Parce que les gens n'en veulent pas chez eux. Ils disent, ah oui, d'accord, l'incinérateur, oui, mais pas chez moi.
9: Et pourquoi? Est-ce que ça pollue ici?
1: Ah ben écoutez... Vu les réactions de certains, il faut croire que ça crée quand même quelques nuisances si certains n'en veulent pas chez eux.
9: Et nuisances de quoi? Parce que je vous dis Monaco. Monaco, c'est plus petit.
1: Oui, je sais. Il est souvent cité en exemple.
9: Ils en ont un, ils chauffent l'hôpital. Parce qu'il y a des nidercoses. Pourquoi? Ça revient à moins cher que d'envoyer toutes ces ordures dans ces petites communes où on enterre les ordures. À un moment donné, on ne pourra plus les enterrer.
1: Ah, c'est sûr.
9: Alors, l'internet est un débat. Et il n'aboutira jamais alors, ce débat.
1: On ne sait pas. À moins qu'il y ait demain un changement de majorité à la collectivité de Corse dans 2 ans, peut-être, mais je ne sais pas.
9: Ah, parce que là, je vais vous dire, même si vous trouvez un terrain... Si vous trouvez un grand terrain, il y a un escargot, ils vont dire qu'il est protégé, l'escargot.
1: Et après, vous avez des contraintes environnementales, bien entendu, oui.
9: Oui, c'est sa première cause, lui, il y a une cause, hein. Bah, écoutez, alors, je ne suis pas plus renseigné, quoi.
1: Bah, non.
9: Bon, d'accord, alors, j'attendrai un an ou deux et je rappellerai pour voir si ça change.
1: Ok, merci, bon, Jacques.
9: À ce moment-là, les méringrades, tu vois. Bonne journée, il y a de votre bonne humeur. Hein.
1: Merci, allez, on essaye. Merci, bonne journée.
9: Allez, au revoir, bonne journée, au revoir.
1: Au revoir. On essaie d'être de bonne humeur. Cosa voulait Iva Hogar. N'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire à 04 95 32 22 22, la page Facebook ici, RCFM et le compte Messenger. Et puis, composez également le numéro que je vous ai donné pour passer par WhatsApp pour vos messages écrits et vos messages vocaux. Voici Paesoli Doré de Sapetro Guelfucci.

0: Mylène Farmer, pourvu qu'elle soit douce. On nous a signalé il y a déjà un moment, vous vous en souvenez peut-être, de la présence de gasoil sur la route après Vite-Savonne en descendant sur Ajaccio juste après le col. On nous dit que, je cite, ça glisse beaucoup, les voitures partent dans tous les sens jusqu'au rond-point de Bocognano. Et un autre auditeur nous a signalé que il y aurait également des conséquences jusqu'à la plaine de Perre. Prudence donc, chers amis.
1: RCFM, l'invité.
0: Un coup fort francese et coup sous primo rischetto da solo, qui ne sera domani? Didier, prima domande aux enfants, comment est-ce que tu as eu l'intérêt de faire un dischetto?
2: Visti qui fait la carcane imagine, un coup d'oeil amigui, l'occurrence est tienne perfetti et Charles Giappieri, on a dit, oh enfant, cherchez-vous quelque chose, avez-vous un disco? Ah. Et pour d'agostie, visto, sans prétention alcune, a dû faire une bonne composition. E ha detto perché mica? E ci siamo un po' nel suo progetto. Ha fatto studi di mica per essere riconosciuto o che è giusto, giustamente perché ci sia una riconoscenza di ciò che noi siamo, di la nostra lingua, e giusto per dire che un giorno c'era anch'io.
0: Perché hai scelto sul titolo Gupe o Dischetto?
2: È perché si vede che a Corsica è morta, a Corsica non è più come Nanzo. Che ne sarà domani la band di la gioventù di Sigioni e di Agorsica nella stessa di radio. Visto che tutto bello di rosa, si può aspettare che ciò che sarà domani.
0: Chi sono i temi ammintati in dei canzoni di suo dischetto, Vanfant?
2: Allora, c'è parecchi temi e assai variato. C'è soprattutto un'altra Agorsica ben sicura, un'altra lingua, un'altra un paese. Nanto una canzone nante i voci radi, una canzone di l'amico Gianpietro Cristori, da quassù, una canzone di l'amico Perfetti, Anarchia, una canzone dall'amico Natale Vari, Tiro un Tempio, e tutto gira nanta Corsica di radio.
0: C'è una canzone in particolare, penso, che vi tiene a cuore, Vanfant. Chi è sa storia?
2: Allora eravamo in un stabilimento, giocavamo, e più bello è venuto un coppio a bere, mi dicono, state sente, mi vorrete fare una canzone non t'amo più, no? Ah, ha detto, sì, bello, ha detto, su mica, ha detto, no, ci avevo via di una canzone non t'amo più, no? Armilla si chiamava. Ah, e questi mi sono detto, dademo un po' di rinsegnamento, e in funzione di rinsegnamento ho fatto una canzone non t'ha Armilla. Armilla di una zidella che era un'istitutrice e che malauguratamente è morta all'età di 33 anni, credo, da un cancro. E sono stato veramente commosso, talmente dopo di la domanda, e che mi sono pressato di fare questa canzone, ecco, Armilla. Ho visto anche un produttore per fargli fare mille single per regalarli per la socio.
0: Con quale titraglia? Tu al di là dell'autore e poi musiche?
2: Allora, le musiche le ho composte io, arrangiate dall'amico, che le sia Etienne, Charles Giappieri e Cristovano. Cristovano, per contro, non te voci là di quello che ha fatto la musica. E c'è una canzone in occhi, non me ne scordo mica, di Ubrede Gregari, Ubrede Filippi, detto Gregare, non questa canzone di Dragolino. Dragolino gli ha cantato.

0: conduire à Manila assai tante vadi di radio e chi mi revenu d'ancora per rigacciarla appena a muovere i radio.
1: Su dischetto va a fare con tetti di presentarlo al pubblico con scene, può darsi?
0: E diciamo bene dalle parecchi luoghi che vediamo in Casinca, in Bastia, in Corti. E beh, speriamo che la gente apprezzia ciò che è stato fatto e siamo pronti a fare qualche scena, perché mica.
1: Ringraziavi assai Fanfan Cisai di essere stato con noi stamane in Interci FM e dal Guiapogo, dunque ritroveremo Arturo Soinas per i Gerandoloni e prima come promesso un strato di suo dischetto che ha dato il titolo a sto para subito Fanfan Cisai in cui chi ne sarà domani.

0: If I ain't got you, Alicia Keys, Nanta RTFM.
1: Indouina, votre jeu sur ICI RCFM.
0: Et Ange est avec nous. Bonjour Ange.
2: Comment dites moi?
0: Bye bye, boy. Où mes idées aujourd'hui?
2: Moi, j'ai le cas des vins, ma.
0: Bon, bye bye. Qui t'a dit brevis, toi? Qui dit au programme de la journée?
2: Justement, je vais te scatturer, je fais appena di ordine di tutti i mogosi e dove devo andare a mangiare tutti i giorni viaggio poco più di un'ora e mezzo
0: vabbè
2: con le da chi cosa cioè viaggia a te
0: avete da regione
2: devo guidare perché sono qui guidare
0: una bella giornata
2: e poi abbiamo c'è la giornata in posi di e mie
0: mi ne parlate
2: Diget amici perché faccio assai aiuto assai.
0: Ah, si devo gli aiutare i vostri amici perché.
2: Scattura ce ne faccio pas di stare.
0: Fate anche quelle ilastri, eh?
2: Sì.
0: Allora si devo occupare.
2: Aiuto tutti gli amici.
0: Da regione, ciole. Allora, Ange, passiamo alle questioni. Non so mica se avete inteso, ma oggi.
2: Tutti io non so mica esattamente un mio.
0: Allora, ma già spiega.
2: Siamo qui per giocare.
0: Sicura. Vi spiego dunque quattro questioni. Un punto per questione, se lo già ha risposto. Stavona sicura dopo due musiche c'ho la indovina dunque udidulo e la persona o gruppo che canta e poi oggi
2: udidulo è quello che canta
0: bon.
2: È quello che canta tu cioè, indovinai io qui dunque
0: se bon indovinate che uno avete un punto se bon indovinate io avete un punto.

0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Il est content de redroit, de passer sa chanson d'agum boy. Marie droit d'aguer pog, d'aguer na bicou la stondette. Notre professeur est Yann Yazé Pouvran, qui donc peut débarquer jiba, dans le tronc des ainsi des doutes aspettades. C'est Hugo Piedre qui s'occupe de la technique, de la réalisation et de l'émission. Et pour saluer, nous à Marion, de la guillée, la basse pète, donc, comme à sa bête, au notre délai. Nous vamos au 04 95 38 28 28. Alors, sans saber de tempo et per abre l'émission, avons subito con donc Dion Giuseppe in lo, bien penso, hein? Dion Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno, salute a voi, salute a tutti gli auditori.
0: Come si va, saudempo, come va, in lo, bien tutto va bene?
1: Ma tu là che poi andavamo più e poi non potevamo tornare mai,
0: bon, d'accord.
1: Un po' come in gioco.
0: Allora, come abbiamo sempre, aspettiamo direttamente l'intervento di i nostri amici auditori. E intanto, si pochi giorni gusti, non so se per aprire l'emissione ne abbiamo appena, di appena un uso, se posso dire così, che mi abbiamo di vera appena so chi si è detto, si pochi giorni gusti.
1: Ma di mica posso dare tutte le emissioni perché c'erano, non erano mica un podcast?
0: Sì, in aereo sì, è vero. Oramai ci sono tutte, ma è vero che sì, in aereo ne mancava due.
1: Ah, forse erano quelle che mi sono mancate.
0: Ah,
1: No, bon. È stato detto assai cose interessanti, i illumini i più diversi, dunque... L'emissione si arricchisce sempre di più. Avete menzionato la parola asconde, nasconde, non è mica lo stesso.
0: Non eravamo mica sicuri, Gusti, manca appena.
1: Nasconde l'altronde è piuttosto italiano, perché vuole ripiattare. Invece di asconde... Di abrite, vedete?
0: Mettesi a ho fatto
1: mi metto all'ascoso dall'acqua, ma nascondo dall'acqua, vedete?
0: D'accordo,
1: perché nasconde è un italianismo. Ma chi sa l'opera, e chi vuole ripiattare.
0: Mi pare di aver intesa questa parola qualche volta, e su senso gusti, ma sappiamo mica che l'era di Geppo Dagliano, su posso dire,
1: Parole italiane entrano assai. Qualcosa, di sicuro.
0: Dunque, da ridane, questa parola gusti. Allora, è già una prima telefonata, che fiamo abbiamo? Abbiamo, così fiamo passare la parola a Stefano, che ci chiama da sotto. Stefano, buongiorno.
2: Buongiorno, vi saluto.
0: Di noi, di noi. Come andiamo? Non c'è male, e poi?
2: Piano piano.
0: Bon, non so se John Giuseppe ha qualcosa da domandare prima, non so, no?
1: No, ma ha già domandato di gente, cioè, a poesia che lui c'è da lì.
0: E appena ti morì...
2: Ah, tu ti sei domandato un po' di soldi, non sapevamo di...
0: Non mi ha bisogno. Non mi ha bisogno di soldi, prova a dire che qui...
1: Che troppo.
0: Con noi da voi 20 anni, non ha mai voluto essere pagato.
2: Si sbattono dopo il coniso.
1: Ci sono i sbatti. D'altronde era espressione, dicevano, in decresi non c'è tanti sbarzi, si vede bene l'immagine, di i soldi che sbarzano un po' balcone.
2: No, questo è una poesia che ho scritto, perché stanotte sono andato a Vignaggia, gli ho vinto un poco. In sogno, sono andato a vedere un vecchio casino con una fontana, è giunto quella sopra il luogo, ha già risentito una presenza. E senza sapere, la fontana aveva un fiduro, e ha giocato su conoscenza.
0: Allora, la Giulietta Stamone è magnifica, dunque vi lascio a...
2: Non fa un po' strana come il mondo, insomma. La poesia si chiama Uvidolo della Fontana.
0: Uvidolo della Fontana, ecco.
2: Tu che sei arrembata in un antico passato, dimmi quali tu sei, dimmi tu e tu, moscia qui a strada da te pidiatata, e si spargi un silenzio quando tu ci sei tu. Non ti vedo, non ti sento, eppure sei qui, e alleato di vunitare una vecchia mula, un ramento che tengo, senza speranza alcuna. esperanza avanza, coscienza rincula, siamo pari a sogo, compagni di sfortuna. Di che anima sei? Avali a me podì. Mm-hmm. E tanto io non ti sono una voce che mi ha detto, campo indusonato, senza spaesera alcuna, nato un parto di a pietra, in cui l'acqua pannanna, o me va per uccelli, a mia madre ne a luna, e a te dico in segreto, su vidol di a fontana. Te conosco che mamma, una chitina di Londra, mi ha parlato di te, di a tua cittadina. E ogni tanto tale sconto segreto dei mondi, crezzai o sogannono, pindo l'acqua divina. Vieni pugni, io non to passo a palpono, sparteremo silenzio, diventeremo amici, ti conterai a vola di un vecchio cantono, inducenato un'alice nei tempi antichi. E allora gli ho risposto, a te ho prometto di venire ogni giorno, e si verranno

0: Kumuera eja, so, ie campo n'doezon nadu senza spaesir alcuna, nadu nu batu ia bedra con l'acqua bennana. Va tutto che,
1: ben. Me babbo qui la mia madrina a luna.
0: E a luna di un segreto so fioru ia vontana. No, felicitazione, custi e ci biade e ci imbarcade nei vostri sogni, o gli anni sei.
2: Ho passato questo punto della guerra che aveva Giappo quando l'ha detto a campo dove so senza spaesire alcuna di Giulia Pedro eccetera e è l'incontrario infatti di ciò che la pensa a mente comune dell'acqua di Fontana, mica a Pedra di Fontana di sicuro che quella non si spaesetia mai, ma l'acqua sapete che la face. La mente va giù un circuito di 100 anni in dove la volta tutti i 100 anni a un luogo dove voi l'avete vista. Vedete?
1: L'acqua, un bottiglio d'acqua viene un mondo.
2: Dice, dopo 100 anni
0: e 100 mesi
2: l'acqua torna ai suoi paesi. Allora, si può mandare se le fa via di Arima, di Moedesi, i paesi, vabbè. E soltanto c'è d'altre versioni di questo proverbio che non rimano mica e che ancora so un poco si forzano a dire la stessa cosa, non c'è mica rima, una variante di a 100 anni, a 100 anni l'acqua torna a isocanà, anà, non sono mica parole che esistono. I canà, no, sono i canali. Ma gestirea quantunque questa specie d'archetipo in le mente e nelle coscienze che l'acqua fa un giro centannesco o cent'anni, non so come lo giuro a dire, e che la sorte non solo in l'uso regione, ma il Lucannarolo di Fontana da cui voi l'avete vista esce.
1: Ah no, ma questo lo sta qua mamma guarda.
0: No, ma ha messo ciò che mi ogni volta sono meravigliato di allora l'abbiate mica male perché ne manca appena che, ma di non dei radio di una fontana, non dico mica che le non da una fontana ma di comune, voglio dire quante lucine fontana e beh aperta di su sa cosa sa piccola cosa gusti ne vade mio madre come può fare
1: ma sapete come è nata la sua poesia?
0: No, ditemi.
1: Era un posti vecchio in Zumbile, un posti vecchio di scontro un amico chiama Rosu, saluto che sta assente e un abitura un po' di giorno e chiedo di qui a cosa a vedere, di te conosce Stefano, abbiamo visto un cagno con la vedo lontano di Natale, te ne vedi con la e c'è di vedere la tazza di te, tu sono fino alla fontana. Tutto è venuto su poesia.
2: Da espressione su da poesia, ma è così che
1: non è così. Per spiegare a sentite da quali generi tu adesso sono fino alla fontana.
0: Dunque un annunda che bergo è dire bene di un cabretto.
1: No,
0: mica tutto il mondo da capire qui.
2: Sono
0: obbligato a dare una spiegazione di un breve gioco che si dice così in inglese. No, perché ho visto una foto si con vostro amico che saluto che ogni tanto sta a sentire l'emissione con Stefano. E non ta foto era scritto che non so più come so che abbia descritto, ma faceva.
1: Quando ho trovato un grande dito, poi ho comandato un caffè e ho mangiato un capo di capretto.
0: Voilà, per un caffè devo mangiare un capo di capretto. Voilà. Bon, ecco. Ostia, ringraziami assai come
1: buona
0: sempre.
1: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a Ubiegea.
2: Bravo, con te riveggio.
0: Ah, francamente sì. Uvio lui a Fontana. Allì, andiamo e continuiamo, Gian Giuseppe, facciamo passare.
2: Troviamo un altro video.
0: Fio lui a Boesia, questo sì. Gian Paolo in Bastia. Gian Paolo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Salute a voi.
3: Buongiorno. Allora, oggi ad un piccolo affare di grammatica
0: yeah.
3: E una lettura.
0: Allora cominciamo da
3: prima volevi parlare appena di Aviere e Casinca. La yeah. Volta un altro giornale dicendo Aviere e San Branca. A me Branca non mi piace mica. E a sola parola di Aviere e San Brancasio. Quando stavamo Pulelli, tutti l'altro come famiglia ci andavamo, che ci eravamo vicini.
0: Non è mica appena la stessa cosa che avere i San Gisè e mica San Gisè
3: può essere San Gisè ma è come so pure l'accio vengo a San Brancasio
0: perché
3: non so mica bastiaccio.

0: cioè mica ma schiaccio sputico.
1: Da
0: no,
1: capisco.
0: Mica sputico, no, che so giunto tardi.
1: D'accordo, d'accordo. No, no, no, capisco, capisco.
0: Sambranca,
1: a Viera andò in Bastia o? No, a Viera di in Casinca, in San Brancaggio, giusto appunto.
0: Ah,
1: no,
0: stava
1: a
0: Brancaggio. Stava a Brancaggio. Stava a Brancaggio.
1: Capisco, ma ricordi che quando l'hanno rilanciata parecchi anni fa, erano l'organizzatore che avevano addosso su nome San Branca.
0: E tutti gli anni, ma io mai intesa Mimo di San Branca.
1: Bigabisco, bigreo, ma voglio
0: dire. No, in Casinca non è mica normale.
1: Ma non so mica perché che avevano deciso di. E bene che quelli che avevano dando scoperto sa Viera, l'hanno chiamata così.
0: A traizione di Brancaggio.
1: D'accordo.
0: E non è altro di noi, cioè, a Viera di San Brancaggio. L'ho conosciuta parecchio tempo, quando l'era, quando l'era a Battucci.
1: Tutti
0: questi nomi zuccati all'accetta, a me non piacciono manca appena i francesi, i umè, mi piacciono manca appena i brancai gli stesso.
1: E fuori di un'esclamazione quando devo chiamare da carchisi e dicendo
0: ma non c'è più tanta gente che si chiama Brancaggio. Da rimarcare che lei è una metà tesa, perché gli è Pancradio.
2: Pancradio.
0: Un pe diventa un be, Brancaggio, e invece di Brancaggio, invece di Pancradio, dicono Brancaggio.
2: Non facendo un dopo, era giusto 10 secondi.
1: Allora, noi veniamo a un punto di grammatica. Allora,
2: punto di grammatica che è tanto verbo stancia. Allora mi è venuta sia che ha inteso una persona che diceva i zitelli stanciano yoga. No, c'è un errore, non si può mica stanciano yoga. Allora
0: l'acqua che stanciano, mica
2: allora, allora stancia è vero che corrisponde a francese, se sì, ma in un solo senso, quando si fa riferimento all'acqua, ci sta appunto. Si può dire che stancia i bioe, stancia i niwa, stancia i randinà, a puntana stancia, un rubinetto stancia e basta, ma si può mica io stravaglio stancia, non si può mica io che si deve stanciano.
1: E beh, sì, c'è stancia a sede, ho fatto di.
2: È sempre una nozione acqua.
1: C'è sempre questa nozione acqua, è giusto.
2: Allora, per dire se in corso avevamo parecchie soluzioni, avevamo finisce, firma, arresta, compie, pianta, areghe, e non si può mica, ma non si può mica dire cessa.
1: D'accordo.
2: Avevamo parecchie soluzioni, o meno se tutto.
1: E Berghi, oramai c'è sa, si sente in nuova, ma non è mica forse a parola che convene o meglio.
2: Dunque, come avevamo parecchi nomi in corso, perché mette stancia a tutte le salse?
1: E beh, forse so che lo chiama Pascal Ottavi, Gnorantidu. Ignoranti tu, dice così penso.
0: Ignoranti
1: tu.
2: È vero che sono ben a un stato di corso, un stona manca appena, ma a me mi ha picciato l'orecchio.
1: Mi va già male, capisco.
0: Quando lui pianta, ripiove, c'è di non sapere la parola, arucchia, quando arucchia che c'è l'idea doccio, ucero cambia roccio, bene roccio.
1: Allora scusate, perché qui c'è una cacofonia. Gian Paolo, puoi spegnere il busto per piacere, così no?
2: È spento,
1: allora non capisco mica perché ci sono riombo gusti a mezzo e ci introna l'orecchie.
2: Allora, è spento quando giamo.
1: Allora cercate di non parlare mica uno davanti all'altro, forse chi sarà forse lui. Allora mi scuso, ma è giusto per ubiacere di l'orecchie di nostra amica Auditoria.
2: Avete ragione.
1: Non so, ma è meglio così, penso io. Donc, stancia, questo è Mugabidu che sabato non ci conviene, manca appena.
2: No. Soprattutto che parecchie soluzioni.
1: È vero. Allora, così no, una poesia avanti di...
2: La giuna d'anno.
1: Yeah.
2: Allora, si chiama Fiore d'autunno.
1: Fiore d'autunno.
2: C'è una rambola ai nuli che annevia l'orizzonte e riguerra un silenzio ricamato a fronte rosse. Scusa.
1: No, ma un bene vade.
2: Se mi fatico subito dopo, un tempo a picca e sospiere in polvere ed ombra, e tesa in campanile a preghiera ed ore, ed egli ho detto soppagine acqua, ma un vassaro ci salta per bene in epinelle. Ecco, è giovinito.
1: Ton una auto, non è mica l'affare di sempre ribede e dire le stesse cose, non so mica non dolore su rimore e gusti, è difficile.
2: No,
1: ma penso che di un telefono di un nostro amico Gian Giuseppe che so parlare a tempo, se li sono aperti a tempo, è difficile. Bon, per una volta si passa così, ma di regola non è mica su ben sì. Gian Giuseppe, un commento? O...
3: No, beh,
1: sempre di stesse.
3: Come sempre, Givi. Si risente, voglio un rilevamento di una spiegazione così curandi, o si chiappa o non si chiappa mica,
1: un sintomo
3: di una stonda.
1: O si chiappa o non si chiappa.
3: La stonda stessa.
1: Sono d'accordo. Bobbe, Gian Paolo, soprattutto a ringraziarvi.
2: Sono io che ringrazio.
1: Siamo noi e una bella giornata e poi ho piacere di avervi dato con noi in dell'emissione.
2: Ho fermato un'altra urto di 2 ore.
1: Ah, ma con piacere, sempre. A beggi.
2: E a beggi.
1: Allora, andiamo Gian Giuseppe in Cabigorso, benso, in mio, un andiamo bogo, in silo che gusti.
2: È vero,
1: Santa Maria Iloda, dunque a Gomuna. Gian Battista è con noi, salute.
4: Salute, no, sono di Pirabomba. Allora, io ho una domanda per Gian Giuseppe, per voi, salutiamo tutto il mondo. Una domanda d'architettura. Come si può
5: architettura,
4: chi vi? Cercato la parola ancora bellement, sapete, sto per un tetto che è stato fatto e nessuno ha potuto aiutarmi per trovare la parola e come si potrebbe in corso.
1: Allora, so che in Bonifacio c'è un nome perché hanno i gozi, i oracù, insomma, mi sbaglio mica guaglio, che sono fatti in questa maniera, ho detto è fatto in questa maniera, so mi sbaglio mica, ma questi non so mica. Non Giuseppe, poi un bici nulla.
3: Se voi mi rivenite ciò che è in francese, giusto appunto.
1: Allora, Gian Battista, vi lascio spiegare esattamente ciò che è un corbellement.
4: Allora, c'è una maniera di costruire un tetto, e teglie, e c'è una pedra che porta in via un biodo, un 2/3 non la pedra nostra, e un terzo non il biodo, e c'è una maniera di fare un tetto senza dovrare né...
1: Cimento né nonda.
4: Né pedra maestra, né drago, né nonda.
1: Gian Giuseppe, avete visitato già un baracco in Bonifacio?
3: Sapete? No, mica specialmente.
1: No, beh, so stati Geraglio di Guaglio, e Berghi, ogni pedra tende l'astra, se posso dire così, Gian Battista.
4: Tutto affatto, e questo peso di è ribombato non sta un muro di gustazzo,
1: Bene, giusto appunto a pugliarsi non sta struttura di agas e geremo, e dopo si gola tutto vendo qualcosa appena da tondulido e si finisce giusto appunto come si assumì appena una come una loggia su così
3: Allora, o è un tiglione che tiene tutta sa volta, o allora è una piccola volta. No?
1: O tiglione chi è che vogliamo chiamato tiglione?
3: Un tiglione, una teglia mai o chi è, salì ancora.
4: Non è mica esattamente questo.
1: No.
4: Perché questo ci faceva più pensare a questa maniera di costruire con un arco, e una pedra maestra che viene a tenere tutto. Non è mica esattamente qui. C'è questa maniera di costruire con le pedre e teglie che girano, pour et tout est bedre. On a parté de la bedre et une porte à lui, une porte à farce, tu disais radio.
3: Eh bien, è la cosa che avrà a cosa richiamavo Tiglione, ma è così, è una proposta.
1: No, ma forse sì, a questi. A so che qua giù, su basi sicuri, qua giù hanno una parola, per parlare ancora bellement, su Bossui. O allora, a maniera Iva, c'è un nome, a maniera Iva, di Biazza, di Geradio, è Dedio o è Bedra?
4: Sì, bon.
1: Ma questi Jean-Baptiste a fora don di qualche sia di mistiero o chi è di urogo, io personalmente mi busso in onda.
4: Bon,
1: vi ringrazio,
4: eh.
1: Anche bon. Invece mi busso manda come è chi vi siete interessato a suo soggetto gusti?
4: Alors, io sono professore di educazione fisica e porto le idee, le vie e montagne. E abbiamo visto pare che sta zona e pare che Cagil che sono fa dei così, ha cercato una maniera di dirla in corso, ma per ora
1: c'è giusto appunto, sopra Bastia, Agustin, so che ridiamo noi in Ivera, i detti sono mica cavati così.
4: Esattamente, evidentemente una Ivera, giustamente, che ha du provo di cercare la barra l'aiguille. Ma montare a un esercizio che basta.
1: Allora, beggo esattamente come si presenta in radio, ma lo gusti un nome, bon.
3: È vero che poi io manca, avete fatto mai essere di muro, dunque sono cose che vi parlano.
1: Io allora non ho mai avuto l'occasione di lavorare, di vasso travaglio gusti, ma di piuttosto fanno emo spazio di radio in libertà, che ha avuto l'occasione di visitare quelle di Bonivasio e Nuire, che dicevano quelle di sopra Bastia, sopra Bastia, e no, è vero che d'altronde è tutta un'arte, è tutta un'arte. E il professore Ivisica, giusto appunto, c'è come spiegate se voce che si danno in un tradiele?
4: C'è un peso di ogni pedra che finalmente rimanda ou pèse d'une pierre à l'astre vers un mur qui est sempre à l'étude, point.
1: D'accord.
4: C'est des cousins qui expliquent, mais c'est une manière assaillante de construire, parce que si on est trop à dire nous à paraît-il longue, mais il y a les bourris en Provence, de lister cette technique.
1: À peine comme hydrouli, et nous, forcément, Guadio. Dans les pouilles,
4: dans les pouilles, ils drôlent, ils sont, c'est juste sa manière à différence. Donc, c'est quelque chose qui a tramanda la culture méditerranée ou digérée. Mais, ou non, mais bon, c'est scapado.
1: Bon, eh bien, pense qu'il est mari droit, allez.
4: D'accord. Non, pas mon adia, mais c'est quoi qui s'y a ça.
1: Eh bien, à ringrazia, bien s'intervenu depuis le père Oustraouman, depuis.
3: Demanda qui chiama risposta.
1: Et bien, j'espère que la verremo et bibrego una bella giornata di nous.
4: Allez, altrettanto.
1: A Belgi. Non disais pas, Arista diva créer rien de cosa mura ore.
3: Ouais, c'est moi, gamin. M'avete fatto a griller.
1: Non, ma so bon a fa un pastone, basta. Vous sommes mica di nous, sommes mica mura ore.
3: Ah, 4 anni da farire, quantunque.
1: Quasi 4 anni, ma boio lui. No, ma un maestro di mura è capace a fa una casa. D'altronde mi viene una domanda, Agustin. È capace a fa una casa o è capace di va una casa?
4: Piuttosto a fa.
1: Ah, d'accordo. Molto più per la Iacini, A fa, perché si trova
3: bene. Non è mica tutta fa tu stessa, perché è capace a fa una casa, se la ripiglie.
1: Yeah.
3: Può anche fare una casa, poi se lo pensa a fare altre cose, lo vuole fare un brocio, faccio un brocio. Invece che è capace di va ben addita a capacità di costruire una casa, c'è un mestiere per costruirla, vedete?
1: C'è comunque una, d'accordo.
3: C'è una differenza stilistica da roba.
1: Bon. Eh bien, così vi ringrazio per la vostra risposta. Andiamo in Nizza, arriverò a Filippo per continuare. Filippo, buongiorno.
5: Saluto Giancarlo e saluto a Gian Giuseppe. Saluto a tutti i nostri amici. Allora, Giancarlo, due o tre cose. Prima cosa, eri poi un salutemo a Montesa Benedetto, che ci ha fatto sapere che per dondere Jean Laurelli, quando lui va a esodundere, fa bene i ligiani.
1: Yeah.
5: Allora, giusto per dire che così è una risposta piuttosto ciò che l'aspettava il nostro amico Gustavo Igorzi, mm-hmm. che sapete che ha messo la questione di perché, non capisco mica di perché le formazioni di giovani a un liceo d'agricoltura questi, un liceo mica va un passaggio questi quando mm-hmm. ci sono i tribini perché l'imparcano e tramanda a maniera i va.
1: D'altronde ho visto mi ha dell'occasione di salutare Jean Laurelli che stamane hanno fatto una dondera
5: la Giuì.
1: E stamane erano Luciano, erano tutti in Luciano, non è perché
5: io visto un'occhiadana.
1: No, ma stamane l'hanno fatta stamane e hanno mandato a Carchisia per salutarmi, dunque ne faccio altrettanto. I saluto e i ringrazio e a ciò che si è passato davanti. E forse gli sentiremo un reportage da qui a poco, non tassa d'undera in Luciano.
5: Dopo Giancarlo, prima di dirvi qualche espressione corse, bagliava una sorpresa, no? Bagliava sempre, sapete che a qualità e a meraviglia della nostra missione, e vi posso dire che è stata essa ancora bellement. È stata detta l'emissione.
1: Ancora bellement, diabolo.
5: Ancora bellement, oui. Ancora bellement. Ma disgraziatamente, non posso mica dire quelli che gli ha detto l'Evica.
1: Oui.
5: Si dice Ugacciavora.
1: Ah, Ugacciavora, c'è il balcone.
5: Ah, la bustiglia, ancora bellement. Era stata detta l'emissione e poi ancora bellement.
6: È ciò che è l'origine originale, ma non è mica questo.
1: Allora, non dice Pugacciavore, c'è il balcone, se mi sbaglio.
6: Beh, si capisce, d'altronde.
5: Mi
6: permette, dice, fuori di casa, tutto
5: fermato. Allora, c'ho le ghegure,
1: attenti, non sono mica sicuro 100%, ma voglio dire, Pugacciavore, come lui dice, non dice,
5: si capisce. Pugacciavore o balcone.
1: Allora, forse che Pugacciavore erano tre o quattro degli in un messo in comune erano liate
6: questa qui l'idea è che quantunque c'è un'avanzata
1: e
6: c'è una volta che riposa non l'avanzata ma un cacciavolo non è messo a questo
1: di noi sono mica persuaso
6: i dizionari dicono un cacciavolo io ho guardato per questo che vi dico
5: questa è stata detta l'emissione ma
1: d'accordo
5: bon, ha lezione per me perché così dopo Giancarlo cinque espressioni corse che sono state dette in noi all'emissione ripio allora sentite questi e come un cavallo verde
1: e allora
5: questo ha fatto qualcosa dice qualcosa ma è come un cavallo verde vuole dire non è mica possibile non esiste mica
1: d'accordo è belluccia
5: dopo collara con collara non face mica un accordo
1: no. Uh-huh. È giusta sì.
5: Stassi in disobanni e perché sia chi senza borsa, senza ambizione, senza ambizione.
1: Ah, e stanno isobani da Susanna Gusti, capisco.
5: E dopo un'altra affare, poco, se ne farà di un isobani. Allora Gusti.
1: Ah, da beura?
5: Allora Gusti, voilà, e perché sia chi si effondra dopo una gattina nudita, dopo un fiasco.
6: Si vede l'immagine, un tipo di.
5: Lui ne farà
6: di isobani.
5: Si ne farà. Dopo, allora, Agustì appena rigo le mafè. E sentirà d'un deuso paese perché si conosce a tutti. È stata detta l'emissione, non è ben
1: dubbio. No, ma mi ha già detto di noi scimità.
5: No,
1: si capisce un senso.
6: E sentirà d'un deuso paese perché tutti li conoscono. Ma si può si bombeggiate di sicuro che c'è le stesse.
5: Ah. Dunque, dopo Fageverina di Esosse.
1: A chi vuol dire Fageverina di Esosse?
5: Qualche sia che assai bravo, assai tre gentile, vereda.
1: È tutto il contrario.
6: È tutto, compreso Esosse, che se lui ne può fare farina per fare il vostro pane, è vero.
1: Ah, perché è tutto il contrario, non è farina da Vaostie. Che dice tutto il contrario. Ma voglio interessante di mettere in rapporto su Bossuì, se due espressioni.
5: dopo questa conosciuta, un biscotto d'occa a chi una denti.
7: A Gardner, un biscotto
5: d'occa chi una denti. Che si stessa a fare, che chi sia chi un provvita mica è l'occasione che si presenta, che dopo un altro auto si presenterà più.
7: E poi non è mica che questo, ma quello che una più l'età, da avere certi piacere tutto, che li cambia, ai soldi, no, a pure arrivare, ma una più possibilità di già a carne vena con una denti.
5: Dopo è dirigiru
1: beh, questa è un'espressione come posso dire
7: da chi usa nostra rivista è venuta l'espressione essere rigiru
1: è venuta da in seguito di pubblicazione
7: No. È la pubblicazione che ha scelto su nome, di espressione essere in giro, chi volerie essere capace di rivelenzare, di rivoltare.
5: Debruiare chi sa fa i affari.
7: E di rivoltare lo stato ottimo che usoio, vedete, c'è l'idea di rinascita e di giro che vi rimette in ciò che possiedete, il vostro essere profondo, vedete?
1: D'accordo.
5: Dopo per due domande, avevi qualcosa a usare?
1: Dunque, è demesso da Gonto qualcosa, no? No.
5: Avoir de quoi vivre.
7: Avoir de bien au soleil.
5: Avoir de quoi vivre. Che si è conosciuta quando aveva medocca
1: questa è bene
5: questa. Dopo da fratta a qualche sia
1: fratta che è già una risposta a qualcosa così, no?
5: Oui, una risposta. E me la compagnia di una persona. Tu sei in compagnia di una persona.
1: D'accordo.
5: E per finire, beh, dirò Uga Ciavura, dunque le muette.
1: Uga Ciavura, salva Verità, per me no, sono appena dubitoso.
5: Ciò che l'ha detto Gian Giuseppe mi pare assai logico, dunque è vero che Uga Ciavura è piuttosto qualcuno, questo è sicuro.
1: Aspettiamo,
7: che può avere un significato di un furtello, ma non è mica questo. Questo è il balcone, Uga Ciavura, non è mica la finestra.
5: Perché qualcuno ha un altro significato.
7: In de noi, a Genarca, un balcone è un portello.
1: Questa sabbia.
7: La finestra.
5: D'accordo. D'accordo, allez, un saluto a tutti e a presto.
1: Allez, Ovidia, ringraziabbi, una bella giornata. Ridruemo a Stefano per una precisione. Stefano mi ha mandato di noi una foto. Ribia da parola, Stefano?
8: Questo è un caccio puro, visto.
1: D'accordo, perché mi lo mandavo ancora bellement, non capiva mica.
7: Io un vero caccio puro o tu, allora?
8: No, un caccio puro, quando c'è una porta. La parte lontana, c'è un legno più spesso in traverso, così l'acqua che se ne va lungo la porta, non entri mica e caccia pure.
1: D'accordo.
8: Se pure sono così al 100%.
7: Può rispondere di più al balcone, cala ancora bellement.
1: Allora, c'è una bella porta.
8: Tutte le porte c'è uno che c'è
1: uno. Voilà, per far capire.
8: No, l'acqua si scurisce lungo la porta e dopo entra in casa.
1: Dunque, radio di un elemento di aborta, per far capire tutto ognuno. In fondo, guagliuoie, per parlare
7: l'acqua. Allora, forse che dopo, che l'ha pigliato, forse che questo è un significato primero, e che dopo, forse che l'ha pigliato un significato di balcone, cioè di su piccolo tarazzolo, di popolette che si vora di a casa, tutto stando in casa.
1: Attendosi, forse da ridere.
7: Il balcone francese è un nemico guerra.
8: Ho detto,
7: mica la calderia, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su
8: Ma, de nouveau, comme sur la fenêtre.
1: Et
7: il
1: y a que ça, la vitesse par
8: les volets sur la lettre, tu vois.
1: Alors, la lettre, il dit nous.
8: Non, c'est la lettre qui est dentro des balcons. Bon, c'est maintenant vous.
1: Eh bien, non, il y a même où l'albe, quelle qui sont dentro.
8: Ouais, la lettre.
1: La lettre, l'albe o l'albettino, vogliamo chiamare.
7: L'albette, diciamo che dicono l'albette.
1: E così non ste, è de Gabidouin, so che lo domandavo a un nostro amico di mio uomo.
8: No, questo non so come mi
1: Ah, non sapete mica? Ah.
8: No, questo buono.
1: Ah, peccato.
8: A tutto il punto, non si può
1: sapere. Ah, ma allora, mi domanda chi giuate, eh? noi
8: però l'altro
1: che è muovato un mercato d'inverno per pia dunque i provvisionali e no dico beh, no ma no, forse chi bon beh che si dimmi che vicino il radio da Bonivaggio ma mi sono detto me stesso forse chi ha avuto l'occasione d'andare bere si va mosi baracco che li diamino
8: no. E poi c'era un non sono mica specialista nelle cose bonivazzine che è un torto che taglio perché poi qualcosa la cultura bonifazzina che è più che interessante.
1: Ah, yeah, yeah.
8: C'è gente che ha la lingua, è una corsica, una corsica, dice Reggio. È un altro mondo, è vero, la bonifazzina è una cosa magnifica.
1: E beh, c'è d'altronde un bel associo che si è creato so, già 3 o 4 anni, un cui bio, che si chiama Dighe di Che, che
8: dice... Pe... di Campari 100 anni.
1: Ah, No, per fare un lavoro, allora, di assai canzoni, eccetera, ma poi lui rilanciano, e c'è Avamia di meglio e tant'altro.
7: Comiti, oui.
1: Comiti, Jean-Marie.
8: C'è tutto un esostegno.
1: Ah, è un nostro inno, un nostro inno. Donc, se li gente, forse che ci vorranno aiutare a appena. Allora, una bella giornata e a obiege. A beje. Allì, una moglie mura ora. Da, allora, forse che mi avanza appena nelle nostre ricerche. Maddalena, in una casa nuova. Salute.
9: Salute. No, non voglio mica avanza.
1: Ah.
9: Perché, bon, ne abbiamo parlato, ma a parola gorsa non l'avevo mica.
1: Ah.
9: Bon, Lisandro ha capito ciò che lei, la corbellement. Bon, ma per trovare una parola io voglio dire che non sta un libro d'Orsolini che ha fatto tante razze ma quasi no, ha fatto qualche piccola cosa e non sta ancora bellement allora, lui dà tutta la spiegazione ma per il grazio ad un francese ma allora, nella spiegazione che l'ha detto noi ci permettiamo siamo una trubosca e dice se la gombana o no così che lui spiega a vivo francese encore bellement, così il disait, c'est une technique simple qui permet de couvrir de faibles portées par l'encorbellement d'une assise de pierre l'une par rapport à l'autre. On appelle, on appelle ce procédé fausse voûte. Et pourquoi ça dit pour bang ou valsa voûte? Bon.
7: Oui.
1: Obligé de
9: car les pierres ne sont pas dressées les unes contre les autres d'une manière rayonnante, mais simplement posées par assises avec dépassement de la rangée supérieure sur la rangée inférieure. Les entre des tout sport, dit nous, dit un terzo. Cette voûte se montre sans l'usage de cintre donc de ou de coffrage, et c'est là son avantage le plus considérable. Il faut que l'encorbellement ne soit pas trop important afin que le centre de gravité de chaque masse de pierre tombe à l'intérieur du polygone de substance.
1: Oui, et quasi non tout aussi fond, vous voyez.
9: Bon, d'arrêter mort, on me l'a dit, mais c'est bien, on a, pour dire ça, prenant à l'autre, et donc, on trouve sous l'ultime. Donc, ça s'appelle fausse voûte. Alors,
1: il y a une technique assez esperta dans le numéro de radio, mais Luigi est notre ami. Une technique qui existe da voi secoli.
9: Donc, certaines formes qui sont faites comme ça.
1: Alors, noi avevamo un forno in paese dove noi, abbiamo un radaglio, e il piccolo forno che gli è appiccato, appiccicato il radio a un radaglio, è fatto in maniera, questi ho detto, e poi lui
9: ancora
1: bellement. Allora, sono sicuro che esisterà una parola con tutto.
9: C'è la parola, ma non puoi mica mettere cercando ancora bello mondo, aveva una parola francese e latina, si può trovare qualcosa.
1: No, ma ci sarà una... Io forse,
9: Allora, beh, come voi dite quelli di Ivani Paci? Perché sono fatti così quelli di Ivani Paci?
1: Ah, sono mi sbaglio mica, sono banzi sicuro.
9: È fatta a forno. Lisandrice è fatta a forno, ma mica tutti i forni sono fatti ancora bello mondo.
1: No, non ci dica che oggi lui radio il classico.
9: No, perché so che hanno a Olta, veramente a Olta, come lì.
1: Ma tonne chi sono tenuti in tra di ieri c'è radio.
9: No, ci sono chi sono fatti certi quando Golo e con San Pedro sono da San Pedro, ci ne hanno fatto, ma mica ancora bellement, è fatto ai vetri così come luce. Pas coincer les unes contre les autres, pas presser les unes contre les autres de manière rayonnante.
1: C'est
9: deux manières.
1: Incollades, au bossu et così, une à l'autre, così, ma sana, mica, ce n'est mica une qui est bien à mercier dans l'autre.
9: Non, e poi sono fatte alla secco in
1: O alla secco, ora mettono appena con ton che di. No? No, l'idea rossa, no?
9: No, non creo mica, no.
1: Agustino, voglio mica, Agustino.
9: Anche io, ma bon, forse in certi luoghi sì.
1: Un professionale
9: di. Voilà. Bon, è un tipo su mica di meglio, eh?
1: Ah, no, ma.
9: No, ma io ad queste occasioni andiamo a dire che così bere, come l'hai fatto la fa.
1: Oh, la bistu, già sono sicuro.
9: Ecco.
1: Bon, beh, ringrazia, già saluta Lisandro di noi.
9: Ah, già arriva una penna, non ciò che l'ha detto.
1: Dite.
9: Ah, bon, Gianpaolo, eh?
1: Yeah.
9: La famosa cosa di Uoga Dio che mi sono sempre guardato da.
1: Ah, beh, sono d'accordo con voi. Non mica benunda perché è importante, Dro,
9: No, ma non ne danno mica conto. Ah, bon, sanno più che Anto, Pasqua, aiuto.
1: A registrare dei meri a Gusi, eh?
9: Ah, questo è un
1: Bibo so certa.
7: Vi dico quantunque, una grande originalità è Rigo Corso, questa qui.
9: Infine, poi è mica
7: italiano,
9: non è mica italiano, è mica. Non
7: no, no, non è spagnolo. E a non esiste manco più un corso, questo che no, confondiamo tutto.
9: Ci vediamo Pasquale, vediamo Maddalena, vediamo mica Maddalena.
7: Faccio più originale così,
9: hanno l'impressione che le mie per fabbriche la rimane ha già chiamato Ugame a Moviola, si chiama Bianco. Allora ha detto così, non ha mica messo Uga di un più, ha detto o Bianco, ha detto mamma tu chiami come hai anche.
7: No, se voi chiamavate come la gente, c'era tutto che voi chiesi, ovvia.
9: Ovvia, ma gli ho messo o quantunque. Non si dice mica o a un cane.
7: Ah, avete detto ovvia.
9: Ci dice un su da dire ovvia.
7: Ovvia,
9: ovvia. Ecco. Allez, allora,
1: déjà, ringraziabi Maddalena e una bella giornata.
9: Allez.
1: A Beggi. Allora, aspettate, ci m'abbia prima Charles, a Carlo, in Ambriani, e poi faremo passare la parola a Giuseppe. E gli hanno fatto un messaggio a Domenico Chiello, che ci sta a sente in piaggia, le cabane di Tattarala, sarà in Benago, sono fatte a Cobba. Forse chi si dice così, allora a Coba, non lo so. Ridurremo. Ha scritto qui COBA.
7: Ah bon?
1: No, ma voilà, lei giusto che ha di origine Udo.
7: Magari che la bolsuturia a Coba, no? Non da
1: noi,
7: così.
1: Forse.
7: Tutto, vedete, una goba come.
1: E a goba, come la goba. La bossa, goba, la... Allora andiamo in Ampriani a ridurre Carlo. Carlo, buongiorno.
10: Salute, mi
1: sentite? Mi sentimo benissimo, buongiorno.
10: Buongiorno. Prima voglio ringraziarvi di tutto ciò che vi vado.
1: Ci manderei un cieco a vino, bene vado. Un chilo di verina.
10: va bene, sarà fatto. Allora, avete parlato di Monsieur Orsolini. Il bar è che usi usobaese.
7: Beh, io, se potete non priani, si pensa subito a Giuseppe, anche io.
10: Allora, Avia, il était ou par là di per
7: l'encorbellement.
10: Rimborno.
1: Aspettate, siamo stati d'aia giusto un momento. Ribiade?
10: Abbia inteso parlare di Cielo Ivorno.
1: Cielo Ivorno?
10: Che può essere...
1: Allora, so che o gelo in certe, situazioni se l'ha avuto du four. Ah, forse che si può dire così, hanno fatto detto a Cielo, può essere. A Cielo Ivorno, si era forse a barole...
7: Ma forse che il giro di Forno non è mica ancora bello, ma da pensare che l'ha detto Maddalena e un marito Lisandro.
1: Allora, no? In certi casi sì, posto che hai fatto di nuovo di questa maniera, ma non è mica, sempre lo stesso, non è mica sempre il caso di radio.
10: Non lo so, io avevo visto a
1: Gay,
10: giusto per dire che e dopo per ringraziare di tutto ciò che vuoi fare, e soprattutto è gente vuole che... Mi piace assai questa missione che mi incanta.
1: Allora, questo fa del piacere a Don Giuseppe.
7: Mi ringrazio. Massimo che ti piantava, allora.
1: Beh, Don Dimo bien ou bien avine. Anderemo sin avine, comunque. Anderemo sin avine, se Dio. Mi scuso, Oga, che si mudaia di un intanto, forse che non dovevo bidroade passa male. Bon, eh beh, senti, vi ringrazio tutti i casi di essere intervenuti e spero che avremo l'occasione di avere bidone in altre condizioni.
7: Scusate, una curiosità, se te usò l'abitante Rampriani o ce n'è d'altri?
10: Allora, no, io sto qua giù per fare i muri, giustamente.
7: E io perché tu hai un'architettura straordinaria, antica, formiremo. Sì. Ma gente che ci sta all'annato non ce n'è più
10: si ferma appena di
1: non ce l'avevamo mica
7: abbiamo tagliato, non sapremo mai se lo usano
1: di vicino a Zala, a Zuani, dunque c'è appena il mondo questi, non è mica un deserto
7: non mica Ampriane era un paese deserto
1: D'accordo.
10: Ma è già di persone, appena meno mi barre.
7: C'è quantunque delle persone d'inverno.
10: Mi conto dentro.
1: Via di che è nemico un deserto.
7: Dunque c'è un progresso, perché in pochi anni fa non c'era più niente.
1: E qua è la revitalizzazione.
10: C'è un mere che fa assai besta comuna e chi prova a fagula a gente in paese.
1: O village idem, si non abbiamo i azer a gusti, se non mi sbaglio mica.
10: Mi barri.
1: D'accordo. A ringraziare per a un di sti orni allora.
10: Abbege.
1: Allora spiego che mi sono mica sbagliato parlando di dunque Segabane di Uvenaghese, Tattarala o Tadarala, non so mica. Perdonate, non conosco mica il nome, dunque non so mica andare si trova precisamente l'incalco. Allì, andiamo in Narada, Giuseppe, salute.
11: Buongiorno Anca,
7: buongiorno. In Narata sono i pochi quantunque.
1: In
11: Narata, la comuna, per le elezioni c'era 3.280.
1: Sono tutti quelli d'Ampriani che sono falati.
11: Se ne sono venuti a parecchi, insomma, calata.
1: E come quante lucine comune così.
11: Allora, parlerò
7: a storia un tipo che litigava in Camposanto la donna litigava insieme a questa Chivi e dice litigo con marito che è giunto a buttare e non si è mica canzo in casa.
11: Mi tempo è la carriera di vento.
1: Mica male con Tunchi.
11: Per lei è stata prodotta ancora bello male, lui poi in corso alla Commissione Unite, ma a un momento dato adesso una parola a Maddalena, mi pare che dice come a Sporgia, e io ho trovato a Nantà a Pumontinco, ancora bello male, Spurgiera.
1: Alors, sport d'hier, hein?
7: Sport d'hier, sport d'hier, comme sport des Italiens qui voulaient dire. Vietato sport, il est.
1: Se pencher hier.
7: Vietato sport, défense de se pencher à la portière, vous voyez? Donc, sport d'hier, vous pouvez être sport, vous pouvez être. Come un caccia, l'idea di un cacciavore, che, vabbè, ma non è mica tutto affatto questo, l'ha presa ciò che l'ha detto Stefano,
11: non
7: è mica tutto affatto l'idea, di ancora bellement.
11: Perché in francese lo mette in costruzione saillie, balcon, corniche, fenêtre, sur un mur, e soutenu par des corbeaux. Perché corbeau,
7: e voilà, non è mica un cacciavore, manca bene.
11: No, no.
1: Non. Bon. Alors, sur content que surprise ou di ben content que perché c'è una costruzione tetti vatigugi, e un cisi è una barola gunishuda e che fa la consento i tutti, beh, so appena content che meravigliato,
7: Ci sarà.
1: Ieri ci sarà, ma boiui. Ci no, ma boiui, se quelle di Australia va tutto che bon n'è mai inteso parlare di sa barola gusti, Lisandro Marie de Madalena, contonque qui est des mystères, sont voilà, sont très chers, mais qui forcément on la droirait mai sa parole.
7: Donc un peu spécial, parce qu'il est gaz ordinaire, non c'est mica sempre sta fare, vedete?
1: Non, non, non, non.
11: Allora, dopo hai inteso Arucia, quindi non si dice, Stancia, Pallacqua, e allo.
1: Yeah.
11: Ah, yeah. Mi pare che fosse stato tagliato.
1: No, Stancia gli è per l'acqua. Quando vuoi dire allo, gli è per l'acqua.
11: Qui si dice a parola a Ruccia. Come sempre il tempo.
7: E niente, sempre gli idea di l'occhio. L'occhio riusore, se lo dice l'occhio riusore. A metafora di l'occhio, vedete, è una personificazione un po' di natura, l'occhio riusore. E quando è la roccia, si spanna e l'occhio.
11: Si
7: vede un occhio in linivoli, un occhio turchino in linivoli, e dopo esce. L'occhio riusore sputico, lo disco solea.
1: Ad intervenne di avere un professore su golpe, perdonatemi, ma poi chi trasforma dei udi in re.
7: Lo riconosci a te, mica.
1: No, perché di Aduccia da giusto appunto, si scrive come una di. Allora chi Aduccia.
7: Aduccia,
1: chi Aduccia due noi, gli
7: taglia la. Aduccia, voi ne dite lui, noi diciamo che uno, Aduccia, mica Aduccia.
1: Ma si buia.
7: Aduccia, un altro significato.
1: Per questo che c'è mica confonde.
7: Bonerì, coupé court,
1: coupé court, taglia la corta.
7: Arroccia parte al luogo, cioè invece di fare la binta, pigli arroccio.
1: Ecco, no, semplicemente quello che volevo sottolineare, se vuoi così. Noi mangiamo de e poi lo trasformiamo in re, donc difficile.
7: Noi
1: lo mangiamo, noi siamo
7: bon pro che lui dia, buon appetito,
11: Giovan Paolo, quindi oggi diciamo ieri siamo brancati,
1: d'accordo,
11: e poi ti visto che allora lì fa un po' di spirito a dire di San Branca in Casinca c'è stata una bronca.
1: Ah, in gira un tema, un soggetto gira lui.
7: C'è stata una bronca.
11: In San Branca.
1: L'artigiani gorsi che lavorano in una certa maniera e il bosto di Aberson Gaglioletto non era mica per andare contro l'artigiani gorsi che avevano radio isologhi per pone e bende a Zoroba e che l'avevano messo giusto appunto tutti insieme in un canto e c'erano altri commercianti se vuoi così mica forse artigiani d'arte che vendono la roba che l'hanno comprato a buon patto e arrivano appena più caro per farsi appena di beneficio, voilà. E questa che ho visto buliai e dove è nata a Bronca voilà, così,
7: di
1: San Branca ma l'idea non era, non voglio mica di vendere questa persona, ma l'idea non era mica di andare contro l'artigiani corsi, manca appena
11: ma ripeto qui in Ajaccio avanti, in Pirisce non li viene, vedi che venivano prima e due continenti, tutta la gara, e vingere, tutto a fare, non ci so più.
1: Poi di mettere in onda so che li diamo in un cahier de charge, e poi, quando è vero che va in Uberti, c'è radio di l'almanaguro di Evieri in Corsica, hanno su, come posso su, ci sono regole a seguire, e mica tutto ognuno, quello che non entra mica in nuove condizioni, è un po' mica a partecipare. Allora, sono mica se le ugaso i savi ragusti, questi sono manca a capo in onda.
11: Sì, io dico che a me ci può essere qui di qui che c'era dappertutto, ce n'era un mercato, io ce n'era.
1: E ce n'era in parecchi luoghi a Gida,
11: Piazza Battucci, ma pure ne lascia bene. Io dico che gli ho rimarcato che quando c'erano questi qui c'era sempre un mondo.
1: Ah, forse sì, beh, può essere un'altra.
11: Perché va a comprare da roba a buon patto, certe volte comprare, invece qui non c'è più nulla, come quando di ogni anno, io c'ho la frutteglia di questo qui, ma a un certo punto, nei tempi gli anni si cambiò, vendiani tutti, erano tutti abbastanza buoni, perché bisogna avere cose professionali, beh, non ci unioni più, le hanno imperite le unghie, allora
12: boh,
11: c'è pure o contro,
1: Se le protezioni
11: si vedono certe volte, allora forse che sono lucari, perché prima gli unioni giustamente un po' paviera e poi unioni ancora altri orsi, si mettono qui una palata da gara.
1: Vabbè, così ci avete forse due filosofie che si opponono. Dopo avere niente di scegli, ma. È bene che ci sono due filosofie che s'oppone.
11: L'artigiani di qui, perché io sono sicuro che era giusto quest'anno, viene di San Brancaggio, c'è meno mondo e c'è un mondo che circola così, c'è pieno affari di cose, passano bene, ma non so mica se diventano di più. Perché non ci sono mica con altri che vendono i sottissuti, i soppagni, i pantaloni, le decine, a fare così i besti, qui si trova che.
1: No, ma ognuno lo so, perché non ta questione.
12: Per esempio, era una fiera per gli animali, paese
11: umile, paese umile. Gli indiani.
12: E faravano i muri
1: da
12: tutti i paesi,
1: ma basi tutte le vie noi dam erano piuttosto
12: ma non Brancati era proprio come a Villa di Reno, di San Rocco di Reno,
1: o quella di Niolo,
12: o come quella di Niolo,
1: beh, costi di nuovo si cambia, tutto cambia.
11: Allora, beh, oggi.
1: E beh, oggi si è bagliato in grazia.
11: Mica bronca.
1: No.
12: Mica bronca.
1: Bon, mi viene giù bene, sospiri tu. Ah, tenido, è importante. Bella giornata a voi, a ringraziare.
11: Bella a tutti.
1: A bene.
12: Allora,
1: andiamo un cabigorso, un feringule. A ridro a Filippo, che saluto con piacere. Filippo, buongiorno.
13: Salute Lonca.
1: Salute.
13: Salute Giuseppe.
1: Sono mi sbaglio di Muraori Mistiru, insomma, Bengu.
13: Sono giovane Muraori di 70 anni.
1: D'accordo, io beh, so coi via. Allora, io diteci.
13: È arrivato un paio di Isareccia, un grande, il 90 luglio, mi pare.
1: Yeah.
13: E qui in Concaoro, in Nebbio, l'encorvelemento, è giù sempre in Tesui.
1: Yeah.
13: Un viaggio fatto a forno.
1: Ah, fatto a forno. Eh beh, vedi, voilà, così. Ridurremo so che lo vigia a Garlanzur.
12: D'accordo.
1: Fatto a forno. Dunque, questa maniera, questa tecnica, che avete praticato, dunque, che abbiamo praticato io sempre,
13: Oggi mi sono appena
1: Ma allora, voglio vi spiegateci appena come si fa, cioè, giusto appunto, avvertenza, che ci vuoi dire?
13: Mi sono appena risignato, non ti so fare questi. Come la giocavo, fatto quasi sono su paiaggio, che un paiaggio, faccio tre paiaggi in tutto, qua,
1: yeah.
13: Ma tutto aperto sotto. Allora, avanti mettiano le vertiche.
1: Yeah.
13: Dell'angolo che li imbavano.
1: Yeah.
13: E dopo mettiano, non so mica se avevano una corda, una funa o. E io ho fatto quel qua veraia, per avere un'idea di forma.
1: Yeah.
13: E voilà, ma al principio penso che facevano quelle vertiche di togliastro, di ciò che la via non so tam, ma no.
1: Ma dopo voglio dire, e vedere, non sono mica murato, uno da nell'altro o mi sbaglio dicendo così?
13: Quando devo... abbia già avanza.
1: Gli avanza è questa, gli.
13: All'interno di un baiaggio, e c'è un contrabbeso da redu, perché non basculè di mica.
1: E allora, a fine, chi mettite all'ultimo il giraggio, beh, per tenere tutto o per parlare all'acqua, beh, per prudere? Come si finisce un coso?
13: A volte ci mettiano ad era battuta.
1: Ah, d'accordo.
13: Che li mettiano o manco tutti gli anni o se non è tutti gli anni.
1: Ah, d'accordo.
13: Voilà. Bon, questi sarei ce l'ha già fatto così, ma fai, ce l'ho detto scegli da sotto. Quantunque. Un etanceità di plastico, bisogna dire ciò che l'era.
1: Bah, si faceva con i mezzi moderni. No? E così, non chi dire come pedra, né mica matticcio, chi dire qua giù, calcario, chi dire?
13: No, devo dire, mi spese di marticcio, c'è sei pedra in Sareccia e Mafalco.
1: D'accordo.
13: C'è sei black, sei rande, dunque si può...
1: Ah, si può lavorare facilmente, allora...
13: Trovaiare, cioè c'è manco dopo per trovaiare, bastava a lungura e a beggia.
1: D'accordo. Beh,
13: voilà, così.
1: E beh, vi dico, ringrazio. Fatta fondo, ridenimo a maniera, dunque, a espressione.
13: Mi è piaciuto sempre così.
1: Ah, beh, vi faccio confianza, ecco.
13: Voilà.
1: Allora, a un'altra volta.
13: Allez, a bene.
1: A ringraziare. Buona giornata in noi, a Beggi.
14: Allez.
1: Beh, voglio dire, allora avevo una parola.
14: Stampare le cose.
1: Ah, beh, sono contento. Fatta forno, ecco. Bon,
14: abbiamo detto fatta volta, abbiamo detto.
1: Yeah. Maddalena, falso volta. E qual è chi? È Carlo D'Ampriani che ha parlato di cielo e forno. Voilà, fatta forno, cielo e forno. Ridurremo l'idea a gusti. Bon. Allora aspettiamo d'altre telefonate per noi Bibo da Bigina, ancora amici, 0495 38 28 28. Dice per Bibo a Barula, forse qualche punto così.
14: Aveva parlato Filippo di un cavallo verde. Si pensa subito a un cavallo verde che vuole, quando lui dice è come un cavallo verde. In l'espressione popolare, a Bolivia, è qualcosa che non esiste mica, che è talmente raro, che è mitico, ma il levore, un cavallo verde, è assai presente. Il leggendario corso, un cavallo verde, è un gran tema di vole meravigliose. È un principe che si muta in cavallo verde, eccetera. Sempre l'espressione di Filippo, in cui i panni, dice se sdrutto gli sopanni, si siete tua, dicevo francese, si siete tua, è un corso di gemmo, se fossi in te, che è giusto, ma c'è di nuovo, se fossi in lito panni, o se tu fossi stato in lime panni, avresti fatto come me.
1: Se te ramo piazza per far capire.
14: Se tu fossi stato un lime panni, avresti fatto come me.
1: C'è un'espressione che ti è mandata da Domenico, con saluto donna, che tu sterpi come a razza di cavalli verdi. So se vuoi unirci adesso, o ringrazio questa espressione.
14: È per questo che non ce n'è più.
1: Forse. Ecco. sono passato a cantare a Mado che ancora bellement e Luigi spurgia. Ritroviamo forse ciò che si è detto
14: ancora. È bella fare di spurgita.
1: D'accordo, vabbè, un ringrazio e un saluto in
14: un po' gli stessi.
1: Allora, abbiamo una telefonata?
14: volentieri.
1: So che avete i cartucci, mancano mica i cartucci.
14: Non so mica se noi abbiamo lasciato telefonare.
1: Allora andiamo a puntare, salutiamo Angelo. Angelo, buongiorno.
15: Saluto a voi e saluto a tutti.
1: Salute.
15: Ma domani dell'ascensione, ne hai parlato, no?
1: No, no, aspettiamo, no. Aspettiamo.
15: Ma qualcosa di. Allora, ieri Benedetto, cosa salutiamo, ne ha parlato un poco. Siamo a una quarantina di giorni dopo Pasqua e la risurrezione di Gesù Cristo. Bon. Domani festeremo l'ascensione di una festa religiosa, ma noi non siamo mica come l'astri, noi ci mettiamo un poco di un nostro, un pagano, con i nostri usi, come quella di l'ou dell'ascensione. Allora si dice così, l'ou dell'ascensione, cioè che nasce a mattina, domani mattina, sicuro, io in mattina. E stuso qui si perde un poco perché vai bullinati, ce n'è tanto. Bon, ma per

0: Ina i certi luoghi, o si chiama a broccola e deve essere più rida o meno una quarantina di giorni, avanti si casi. Penso che la barca collera, vedete, mica falera, perché non la vale un po' più. È cattivo segno.
1: Yeah.
0: Boh, ma c'è un prete, aspetta, dentro il mercato, un prete Gambotti che ha fatto una bella poesia, che c'è tutto dentro. Dice così: l'erba dell'ascensione, raccolta con diffusione, farà così bel effetto. Pesa sopra un letto, se la fiorisce augura prosperità per la casa, se la secca o che la nasa vuole che se la puzza qualcuno che ci sarà qualcuno qualche sciagura. Bon, si l'uovo dell'ascensione si secca o si infregega un fatto, ma non ci si un spiega, ma ci si presta attenzione. Fede e superstizione, se l'aria è tempestosa, lui sarà sempre vicino a Vigliosa e sarà sempre in esposizione. Perché chi, i nostri anziani mettiano loro quando girano un temporale tanto a finestra per proteggersi. Boh, so mica se lo marchiavesta questo sistema.
1: Ah,
0: qui.
1: Ma ho parlato di testimonianze, andavano in suo senso.
0: Ma ce l'ha trovato lui.
1: Ah, beh, lui, forse ha difficoltà e costi, forse oggi.
0: È così. Boh, era per parlare di l'attenzione, boh.
1: Donc è domani, quando Gesù Cristo si negò l'ancello, l'ascensione.
0: 40 giorni dopo.
1: Ecco. Perché la resurrezione è giunta per l'annunzio, comunque. E tanto così si negò l'ancello. Gian Giuseppe, un'altra cosa giusta per l'ascensione o mica, un oiseau?
2: Per l'ascensione no, è vero che lo allontanava, dicevano che lo allontanava. Ma allora dice Angelo che lo è difficile a trovarlo, ma si trova più facile che un paratrono.
1: Donc forse cercate con tu che sarà più facile e più utile diciamo così, ecco. Bon, beh, ringraziamo Angelo, una bella giornata.
0: Ringrazio anche io.
2: È bene che diciano che dicevano che quando la fiorisce è buon segno, ma ricordo l'aveva inteso niente che dice dicevano che è buon segno quando la fiorisce, niente a quale era caduto un danno. E dicono guardate così fiorita l'arba, ecco ciò che ci è accaduto, i vagia rupitadi di verità di ovato.
1: Ecco, appena come agrianza, you know. Ogni tanto, secondo ciò che Bogampade può essere dubidoso.
2: Diciamo così, ma guarda, è ciò che mi è accaduto.
1: Allora, ci torna un quarto d'ora, riveniamo in un qualche punto, Gian Giuseppe, la vede, aspettando forse un'altra o due altre telefonate.
2: Che li chiamino enti? No, era Catalina che aveva fatto un affare di paragoni.
1: Ah, giusto.
2: I paragoni, avete ancora com'è tutta la litania è tolto come la giuva di Acapra. E chi guardate, avete un passaggio di un divieto morale, se tanto oggi, dico francese, non vuole mica dire che le gopo, oggi vuole dire che ha un carattere traverso, è traverso.
1: Ho fatto qualche sia istituto, vuoi dire è traverso,
2: la
1: sappiamo, è traverso.
2: E traverso vuole dire di no che lo chiamare cose, attento a quello che è traverso, un tamus amica che è traverso.
1: Ah, appena d'accordo.
2: Un'immagine fisica che gli è arruffata in un rovigno morale, vedete? Come è tolto, è fino come usare rosso. Fino come il rosso come l'acqua di macaroni.
1: I francesi dicono il è fin come du grossel dans une boîte à sucre.
2: Allora è un francesismo.
1: A giusto allora, un francese
2: è un laguna di amica francese.

0: Forse gli allora, bene da augurio, può essere,
1: yeah, sì, sicuro, tutta
0: tutto è possibile,
1: tutta la sfera gallica ha pigliato la soluzione in augurio,
0: ma vengo da avere la giunta da Barretti Urti, sì, dico che sei
1: faccia come hai atta, come hai atta che caga e piatta, o caga e fascia.
0: E fascia perché,
1: chi vi rinoggia un paragone di personalità, cioè di chi cercando di simulare fa già malfatte, però può piatta rimanere a credere che tutto è normale. Allora è come agora di usumere, come io seguito io anche, è come agora di usumere.
0: Hanno un laguna scomica.
1: Chi?
0: Ah, forse
1: che trenega non casca mai.
0: Ah. d'accordo.
1: Yeah, capite? Quando qualcosa è malagevole, guarda, guarda su monte, da cascata, ma che senti? Tu è come ancora riusumere.
0: Trenega non casca mai, d'accordo.
1: Non casca mai. Allora, boh, ci sono spiegazioni che so, parlano, ma sempre anche questo sto parallelismo tra il morale e il fisico. Vedete, quando le regioni, ne abbiamo già parlato parecchie volte, a quattro facce come i cantelli.
0: Yeah.
1: A quattro facce come i cantelli. Sono le facce morali che là, perché fa yeah. Ne ha una. Puro chiaso faccia o vil di Landi che la gambia, da faccia un giovanotto a faccia un vecchio, le tue stessa faccia, tutta parte, ma quello che ha quattro facce come i cantelli, là, come i cantelli, là allo stesso tempo, cioè lì che ha una personalità che cambia. O allora è come la mandorla panzana, sapete, sa mandorle doppie,
0: yeah.
1: Era Mucciughi, chiamavano in francese Philippine.
0: Ah bon, yeah.
1: Ah, yeah, i cittelli, quando bo, sciappava una mandorla,
0: yeah.
1: E non era fare francese, questo era mica gozzo, sciappava una mandorla, e che le era roppia, la mandorla panzana, panzana perché è più grossa, vedete, più
0: yeah.
1: Non che panzana, e certe volte c'è due mandorle della mandorla panzana, e dice, questo è come la mandorla panzana, e se voi volete, quando in un campo, in una società dove abita a Bezzi, assente se espressione e assente in la situazione.
0: Yeah, yeah.
1: Un contesto ci permette di capire, si vuole, si calchisia di dice, questo chi è come la mandorla panzana, dice, avrà la panza, avrà qualcosa. Invece chi, quando voi sentite per parlare di calchisia che è falso, calchisia che ha due facce, mica quattro, come i cantelli, ma che ne ha due. Quando voi sentite in questo contesto, capite che lei calchisia che è doppio, con una doppia faccia, come la mandorla panzana, non avete mica bisogno di sviluppare.
0: Si capisce d'un lampo così.
1: Si capisce d'un lampo, a condizione di averla intesa, in situazione.
0: Ah, questo è obbligatorio.
1: Questa a perdita, se volete, a perdita di a lingua, di rivalenti, di un mondo che ci rimanda a sta lingua, vedete? La lingua ci rimanda a Kennedy, ci manda ai figure di un mondo che, no, che sono prese in noi, all'immagine di un mondo che noi ci vediamo. Quando si immagina un so più quotidiane, di sicuro che certe volte sentiamo le cose, ma un l'entalpitremo più, non abbiamo più a chiave, non abbiamo più a spiegazione.
0: E tanto questi ci manca allora, un principale.
1: Quando l'espressione dice com'è, o quant'è, o è quant'è a bere, o è quant'è, tanto capisciamo perché l'espressione dà la sua spiegazione alla parella, ma se no, sentite lì a qualche sia, è sgrignata già, vuole dire, entro bagli, sgrignato,
0: una porta una è sgrignata.
1: È sgrignata come un pane agimo. Il pane agimo se lo pane azim. Oggi non si parla più di pane agimo, le pane azim si faccia per fare l'ostia, i urei, forse di noi la rubano le pane azim, ma infine il pane senza lievito, non sa dire più. Ha sgrignato perché il pane agimo, o azimo,
0: yeah.
1: O pane agimo, si aprì un poco, vedete, così da parello, sgrignato, è sgrignato come il pane agimo. qualche sia che aveva sempre un aspetto di riso un po' scema, un sorriso un po' imbecille in bocca.
0: Vedi? Le ravi de la crèche.
1: È sgrignato come un pane agimo. Si può, capite la parola sgrignato? Si può, avete l'idea, poi l'espressione spiega, dite com'è, dunque, ah, chi è un punto comune tra un pane agimo e sa faccia sgrignata? Ebbene, che è lui, ha sempre una risa scema in bocca.
0: Allora, Gian Giuseppe, continueremo a Bouillura a Brioridà, perché c'è vicino a Moiaville, rimaneremo non tassi paragoni di sicuro. Maria, siete in Bastia, Maria, buongiorno.
2: Non sono mica in Bastia, sono Moida.
0: Ah, perdonate, ma non scritto Bastia, bon, beh.
2: No, ma non è mica importante. Mi chiamo Maria e mio marito si chiama Duma.
0: Ah no, io, ben no.
1: Omari, vi chiamano Omari?
0: Omari.
1: Omari, mica Maria, vi chiamano mica Omari. O Maria, vi chiamano Omari.
2: Voilà.
1: Omari.
2: Io sto assente tutti gli uomini di missione.
0: Yeah.
2: E mi dompo.
0: Ah, allora.
2: Non chiamo mica Suante perché Suante non da di un posto che sta assente.
0: Oh, tutto ognuno ha qualcosa a dire. Boh, fai, dopo hai niente
2: faccio. E quando sento, mi rimento di mamone o mo abone perché c'è questa espressione di Ruane.
0: No? Ah, beh, l'idea è questa di noi, siamo uno soggetto.
2: Donc, à mon maman, on les mettait sempre l'eau et l'ascensione dans ta vinistra quand on a géré à Dimpis.
0: Ah, ben, yé.
2: Parce que les vieux, ils diraient la montagne, ou bel animal, ou bel huile, enfin, les vieux. Et disaient sempre, sans Christophe, on est trop campo. On a peur, on est dit don, on est dit lampo. Padre, figlio, l'Espirito Santo.
0: Ah, ma qui è per San Cristovano, dunque, di luglio.
2: No, io di lui, ma voglio lui, quando le metti a lui l'ascensione, diceva...
0: Ah, aggiustava qui, d'accordo.
2: Aggiustava qui.
1: Non è più nulla, né di tonno, né di lampo.
0: D'accordo.
2: Perché suante i suoi figli erano in campagna, come all'epoca...
0: Vabbè, era un pensierito, io capisco.
2: A fare quindi, voilà, donc, voilà.
0: Ecco. E per ringraziarvi per tutti gli affari che bovate. Beh, sentite, tanto meglio, siamo qui per i nostri amici, beh, l'audito. Allora, ringraziarvi per il piacere di ritrovarvi voi all'occasione dell'emissione.
2: E a ogni giorno.
0: Con piacere, buona giornata.
2: Vabbè. Buona
0: giornata, infatti. Ci siamo abbiati un complimento, fa piacere. E troghi cine di più quando voi ci siete, eh?
1: Asano.
0: Allora, non sono manco appena gelosi, dico che per rì, perché certo dopo una vai commenti. Allora, portiamo Penizza, Filippo forse ci ha dato una precisione, io vi direi la parola.
1: Presto, giusto una precisione, manta lui l'ascensione, yeah. Bo, noi a Vigia obbiamo, e poi questa la giuntesa, non l'abbiamo mai fatta, ma la giuntesa non so mica se le pegavo, perché dopo un anno, quando lo si era tenuto con tutta la amica del Nunda, cioè a rimpiazzarlo per lui di l'anno nuovo, un lampo non ha detto sciapparsi, perché lui continuasse a proteggere.
0: Ah, d'accordo.
1: Sapete che aveva la dentesa, se calchi sia l'attesa.
3: Mi capisci stavamo la giuntesa.
1: No, ma anche io. E dopo, gli stessi affari, se voi volete, per la Liu, quando no, da un anno all'altro, la Liu che non cacciamo, ci ho a bruciarlo, ecco.
3: E questa la faccio anch'io.
0: In famiglia nel museo privato, io no.
1: Era per questa, vi lascia lì.
0: No, ma è devato perché, bon, era interessante, colleghi ma quelle che l'imparano oggi, beh, ecco. Così cioè ha dato la precisione e gusti.
1: L'arrivo c'era di nuova cosa di ciuri a bruciarlo sano, non ciuri mica che lo fermassi un pezzo, manco di carbone.
3: C'ho la mettere un sano che non resti nulla.
1: E ciuri a ricuto, mi devo un pezzo, non ciuri mica che non è
3: vero.
1: Manco un pezzo.
0: E allora, di come o bagnolo i Sant'Antone, dopo, capo a un anno, o i mangiate?
1: No, devo fuoco.
0: Ah, mettete nuovo vogo, d'accordo.
1: Ah, Sarocco, noi o pane di Sarocco.
0: Ah, io da Osso, d'accordo.
1: O pane di Sarocco, se o de Nivo, io l'aggiù da 2 o 5 anni, quando è invece è nuovo vogo, l'aggiù di nudo parecchi, ma quasi no, se le peditano, non c'è mica di tanto.
0: Ah, gittano.
1: O mangiate, secco, ma gentile, ma quasi no, c'è a bruciarlo.
0: Gittano, si gettano, dai.
1: Ecco. Ecco.
0: Allora, a ringraziarvi Dorna.
1: A presto.
0: Allì, a beggi, a beggi, a beggi. Allora, ti saluto da Antone e da Vinsulasca. Posso mica leggere tutto, perché mi hai fatto un bel romanzo. Ma si interroga un nostro amico, sta sine noi so bagni, seria secondo lui, faccio di nuovo a tempo a Umanda, ne pas sortir de sa zone de confort. Ça du Gabido, je t'assine une maison bagne, de rester dans sa zone de confort plutôt. Voilà.
1: Oui,
0: mais c'est
1: dépend
0: de comment la. Intéressante, hein. Et qui situation que vous avez repris à expression. Mais toi, qui vois, la poste qui. Oggi, si sente parlare, ça, zone de confort, donc, ça y a mouda dra ou jamais toi, de s'idée à gusti. Intéressante, intéressante.
1: Intéressante, oui.
0: Allez, une ultima telefonata di l'émission, Domenico in Cutoli. Domenico, buongiorno.
4: Buongiorno, come andiamo tutti?
0: Andiamo a e poi?
4: Ah, va, c'è un sole, c'è stata una bella acquata stamane.
0: Ah.
4: E faccio un bel sole e faccio anche un caldo.
0: L'occhiata di un bastore.
4: Ah,
0: dice così, no. Don Giulio Giovanni, dice così, eh? L'occhiata di un bastore.
4: Ma stamane da sul lettore. Sono fratta Biro, eh?
0: D'accordo, d'accordo. Ah, bon, aspetta, va. Ogni tanto va a Brodino.
1: Che l'uccata di un pastore, ritroviamo ciò che non riusciamo da l'uccata.
0: Ah, esattamente, io li stessa, siamo noi soggetti. Scusate, dove ribia da barola?
4: No, io vengo pa... normalmente tutto ciò che è di Iesa si brucia.
0: Ah, io.
4: A tradizione vuole che o ancora i piccoli immagini, ancora... tutto ciò che rappresenta a religione, quando è passata, si mette in duvo.
0: D'accordo.
1: Non significa ancora romenzo, no, no.
4: Allora, ni si straccia, ni santara, tutto si mette in duvo. E come l'altro giorno ero a un interramento, e quando hanno chiuso la casa, c'ero a croce. Ha detto, no, no, a croce non si mette mai in da casa. Un signore non si intacca mai.
0: Ah, d'accordo. Ah.
4: E ci so che ancora s'appelei cose così, tutto ciò che è cristiano non si starà mai.
0: Ah, perché con Padre Nostro, io l'ho visto, mi è già accaduto da assistere ai radio a un intero e avanti di Dio e a Gascia c'era a persona che aveva usato il Padre Nostro ai radio, eh?
4: Ma si dipende io.
0: Ah, ma boh.
1: Noi chiamiamo a Gurona lo s'appelei.
0: Ah, a Gurona, d'accordo.
4: O Rosario.
0: E mi pare di aver inteso il Padre Nostro, se dico mica scimità.
1: Sì, il Padre Nostro, ma era per sapere che c'è di nuovo un nome a Corona.
0: D'altronde, mio mondo, se non è mica a noi ad un nome di Micoucoulier, in francese, o diamano il Padre Nostro, in noi. Le Micoucoulier, il fait les boules, fa c'è balline, c'è radio, ben fa giusto appunto, era novato comunque, certi.
1: Un nemico sarabolo, no?
0: Ah, mi pare di aver inteso parlare di Micoucoulier, ma posso confondere, posso fare confusione, ma...
1: Ah, no, ma mi posso sbagliare, non so mica un gran botanico.
0: Ah, manché, mi pare di aver ridenuto che l'arbre si chiamava come le chapelet in corso, ecco, mi pare,
1: ma... Poi, come le Gesù ai Paglioli,
4: chiamaremo il nostro amico Antoine.
0: è lui, è lui, sicuro a ça. Dume, voglio ringraziare perché tu che mi avvi nell'emissione...
4: giusto che mi sei così, ringrazio
0: della vostra missione
4: e dei vostri
0: appelli, tutti
4: e due.
0: Con me puoi dire adiavi, non gli diamo anche il bonifacio.
4: Ti diremo di portato e ti ha cucciato la zona.
0: Comincia un pendico la zona. Bon.
1: Dipende.
0: Dume, ringraziate una bella giornata. A beggi, a beggi. E tutto che grazie a voi, a Dion Giacè, poi la Udidore, è bene che si non parliamo tutti i giorni. Mi trovo sempre di più arricchito a Vine Gaubrincibio e che la urga così perché.
1: Beh, per questo dicono che a Vicciarello è mica morto.
0: E quel che faceva usare le Iavide ad imparare.
1: Ne ampargo tutti io.
0: Di sicuro. Allora, conclusione, posto che tu che mu quasi a Vine, vi lascio la parola a Vine.
1: No,
0: noi sono tu baragone.
1: La parola di Avine l'avete detta voi. Si non pare tutti i giorni. Mi pare che l'emissione che la stia sempre andando
0: a me di lui.
1: Più sbalargo e più apertura e più partecipazione diverse, nuove. bon, ce n'est pas mon cara les gras.
0: Eh ben donc. Ça qu'elle n'aime pas. Écoute, écoute. Alors, à Marcoury Guibane, j'ai dit où, là ?
1: J'ai dit où ?
0: À Ringradia, bien ça, y a beige. À dire Ringradia, déjà, il est parti Guibane, t'es collègue qui se guide, nous, collègue qui se guide, nous, et qui force un jour, nous, tu la verras, nous, à Franca Oba, soit parti Guibane, à ceux qui, pareil, ils sont qui, et on manque à beaucoup, hein, pour Hydro à l'égout enfin, en tout cas, déjà, on va tous les guides, à nous, je vais biéger pour, tu rinforces de l'idée qui travaillons. Si Mougui présente, ben, pe quelque chose d'important. Un salut ou nous à quelle qui s'y trouve nous pe au vore, hein, pe au continent, à au stranger, qui l'émission est assai ribiade, donc, grazie a boy. Et pour, bah, il y a juste à qui demande et d'obouman non chez Radio Mic. Donc, sera, Saveria, Sargentini, comme boy, mi faccio confiance, comme a devato l'ultima horta, pe accoglier, pe passer, donc, on avait la standard de lingua, de Cunel. Donc à tutti vi ringrazio, vi prego più bella di ringraziare a Ugo Pietro, a Gian Andrea Giannichini, a Mario Angela e dunque a Luni Sediore.

0: Louane, avec sa dernière production, Conduire. Il est 15h47, je m'intéresse à comment nous avons ogni giorno à Usinema, oggi Misandra Fondaci et Sampiero Medori, ci hanno parlato de parer de ton film, des frères Grimm.
1: Parer de ton film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You are the chosen one.
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout.
6: C'est ça qu'on les reconnaît.
7: What the hell are you?
8: Bon, il barrait tout un film, je t'affare.
1: Par là, dit Terry Gilliam, Madadoula, Judy Fidia, un classe, et Delina, les frères Grimm.
9: Oh, il fait un pezzo con la Juistu.
10: Mi domando se l'un amica imbecciato.
1: Eh ben, ah oui, voilà, j'étais sabé ora, ma infatti, un miso campad. J'ai un bel hommage à Evol et d'Ivra d'Eli Grimm, qu'on m'a gagné dérision.
9: Oh, et tira di nous le baron de Münchhausen. Pa, que yé qui dit un classico di Delino.
1: Yé, en quand même, il biage, ma on l'a dû mica visto Ganderu Dioga, l'a dû scoberto più tardi.
9: D'ailleurs? Che peccato! Sto film è meraviglioso per un zidello. E beh, ma è un classico che non passerà mai di moda. Ma fatto da un tusunia con un viaggio da una luna e un'attaria.
1: E c'è vero, ma è un classico zidellesco di Terry Gilliam, di Le Frère Grimm. C'è il primo film di un realizzatore che ho visto. E quando ero gioca, mi piace, hanno tanto e vole di Grimm che il film pariva tutto per me.
9: Papà, e chi spedia di zidella, Eri?
1: Cosa?
9: E vole di Grimm. So così schivoso e terribile.
1: Oh.
9: Invece che il baron de Münchhausen è tutto gulore e scimitia, che un berusogno svegliato. Allora che le frères Grimm è di un sognaccio.
1: E beh, a me mi piace questa atmosfera nera che fa già beura.
9: Oh, wow.
1: E poi, come l'ha già detto prima, ci sono di non magagne. Ci sono tutte le emozioni. Si ride, si piange, avemo a beura e c'è anche una storia d'amore. E come tutte vole, o film finisce e e così ti mostra che, anche quando tutto va scuro, c'è sempre un mezzo di va bulta a luce.
9: Ma le frères Grimm è quantunque troppo classico. Troppo rau per un film di Gilliam. Le baron de Münchhausen, ello. È un vero vogo d'artificio di pazzia e di gioia. Non si sa mai se le bugiardo se lo dice a verità e ci imbarca in uso delirio. Di una sfida lampada a ragione ci imbida franca e limite dell'immaginazione.
1: Eh beh, che passione. Ah ouais, mi viene un radio di video o film di no. Ma, quantunque, lasciami broa di divin d'appena les frères Grimm.
9: Poi broa, ma è un cambiaggio d'idea. Le baron de Münchhausen vince sempre!
1: Con les frères Grimm, Terry Gilliam gioca coi goi di evole. I personaggi di due fratelli non sono mica eroi perfetti, ma due uomini sgalabadi che imparano a essere più bravi. Il personaggio d'Angelica sbremba tutti i cliché di personaggi femminili di vole e che fa già assai biege. E c'è anche appena di gridi gasogiali e reverenze storiche. E poi c'è una dichiarazione d'amore al budere dell'immaginazione. Come le baron de Münchhausen.
9: Infatti, parla sempre di Alice Tesagos, Terry Gilliam.
1: Ie, come tutti la Udori Maio.
11: La Udori Maio.

0: Ringrazia be segun noi, continuemu fin du biazza u gors, e cu a ondio la podantini a zo gronaga di gore.
1: Ici, RCFM.
2: Stasera o giardiluna sotto o gelo stellato so benudo, bella bruna, fatti un serinato che n'aviamo e Gesù dopo aver charlato e riso. E i due capelli negri sciolti fino a mezzo spino sbattulavano leggeri come un alido marino, i dolci luccicanti pariano diamanti. Un serinato visto e risentuto da Juan Pedro Ristori mette in lume tutto ciò che abbiamo vissuto risente tutti a un momento ado, un momento che fremme e stonda a brugia bella quando vista e sensi si adunisceno in una sola via, quando un vuoto di abbassione muove, quando le parole non usano più tanto la magia biglia e l'umano biglia su tale un agello, eppure un piavolo, ma l'anima sì, una felicità che non si campa mica spesso, ma chi ferma in mente quando la fare vero.
1: Ici RCFM,
3: actu locale, musique.

0: Alors dans un instant, vous allez retrouver l'info, puis ensuite ce sera Evelyne Fontane. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi, une bonne fin de semaine puisque je vous retrouverai lundi. Demain pour Didier Aoustra, ce sera Saueria Sargentini avec vous, donc demain et après-demain. Et on va se quitter avec un extrait comme nous en avons l'habitude, avec une poésie lue par Stephen Wiesot, une poésie à dire Verbudouiguer, là où il y a les tout dans de l'émission. Achetez ma sainte et à tout et bibrigo, bio ballo et après, je vous ai dit
1: l'altro giorno era vacca che so cudato in sulla giuro e un rimbo le lamparo in chi basca le dandolo e ne vaccia ne un teggio o bacino o un cernejo. C'era un bandare d'uscianco con il tuo di vulcano in cui so che tenia a fianco vaccia ribuliono ma odio un cucine più manco castagni e pomma budono che ubita gaso bianco si vita un culo buttiglione. Una lume da lancino ogni pinghia a mezzo rango, l'anima era lo stoppino e l'olio lo mesango, e avanni sorriduta sempre biota e sempre asciutta. Quando tu venisti al mondo che mamma ti apparturia, o buio regnanto e di sola che lucia, e vedendo un moribondo in mano passa e venia. E se leva tuo sacco, anche ora radio rotto, dimmi a come tu faccio per lasciarmi sempre bioto. Spiegami le circostanze, pa com'empi, come innanzi. O paura la catena in cui un'aria furiosa, non ti faccio manco pena di vedermi rodinosa. Te ne vuole più bene di quando era tua vattosa. Anarpi i sanghili ne piangi ne ruina, non conosci ne più sede, non vedi ne più mulina. Non ci lampi più una nedo né pulina di varina. A rucca in questo vuso ne cerca una pinnicchia ed un tono più confuso martede a sfariccia in sembi guadinada un farano più cavada. Un pudendoli più senta mi insovalato in piazza ma quella c'era un'altra pienta anco tu sedi a razza mi lascio un labirinto sempre bioto e sempre spinto. Abitume fabbricato in con fatica e con sudore e tu m'hai abbandonato che sei indegno e senza cuore e mai più un vidaraggio furicono e mondolaggio. Oh, che di lo trovo in impiccato un furicono d'astrino, poco rauso piccato un certo beve puncino che vedendo lo mio caso se ne ride sotto il naso. Tristo, confuso e pensoso, mi ne ho preso la via. Che mi ha condotto l'odioso pieno di malinconia e domani senza ancada mi dici questa murata. Non so mica di momento senza appena te costaglia, sapevi che in quei dei tempi era un'altra radanaglia e avanti disoccupata d'arbitro come c'è la maglia, arba qui onde può nascere e a tua vacca un po' più pascia. Ecco.
2: Ici partenaire, l'Eurovision sur France Télévisions. Rendez-vous en direct de Vienne en Autriche pour le plus grand show musical au monde. Soutenez Monroe et son titre Regarde qui représentera la France.
3: Regarde-moi, regarde-toi.
2: Qui sera le grand gagnant de l'Eurovision 2026? La finale du concours de l'Eurovision, commentée par Camille Serre et Stéphane Bern, samedi à 21h sur France 2 et France.tv. Un événement ici.
4: Donnez une seconde vie à vos objets. Déposez-les à la recyclerie et profitez d'un service 5 étoiles. C'est rapide, facile et même ouvert le samedi. En plus, c'est bon pour la planète. Chaque geste compte. Plus d'infos sur civadec.fr.
5: Civadec, femme ou père d'humane.
2: Ici RCFM, toute la journée.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Lune, Léo Ferré. Ah ouais, mas cambia appena Diego. Pio esempio, mamma ridua. Orelsan Estomae, con titolo che si chiama La pluie. Due artisti maio, ad uniti gira un tema semplice, ma budente. Orelsan, rapore, normando, Estomae, artista belgico, che mischia appena tutto, appena canta i tradizionali e elettro. E lui ci propone una visione moderna di Abiosa. L'acqua qui ci rimanda ai stradi, ai corpi di vita. E è un casale che c'è un ribiglio. Un ribiglio rinforza l'idea che Abiosa casca e casca donna. Ma c'è quantunque appena esperienza. Siccome Abiosa caschessi soprattutto in uso gabu. In un gabu di quelli che cantano. Allora, Orelsan, Estromae, La pluie.
1: Ici RCFM.
2: Saint-Iguet, Tito Limonti.

La pluie, Aurel San Estromae, si des amples à l'ascolto di RCFM, con l'émissione Sentigue. E soggetto giusto appunto di Abiosa. E abbiamo ascoltato Pedro Elfucci che cantava Piuia. Allora, questa canzone ci presenta Abiosa come un decoro. Infine, pare. Ci pare son decoro. Seguiamo e ascoltiamo un prigioniero sradicato dalla sua terra. Sta terra che lui chiama a ogni ribiglio, corsi che lui indovesi. La canzone è teatrale assai, l'entità è forte, la mancanza, la lontananza, anche più. E sta Biosè che non seria che un decoro, o seria in un composto dai lacrime di quello che è imprigionato. Allora, Pedro Elfucci, più

Luci Piuia, chi bella canzone che lei sta canzone qui e fa bisogno di sente la donna. Awa, passiamo a Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall. Jermaine, di fratello di Michael Jackson, Michael Jordan, ci propone un duetto con Piazza d'Oro. Allora, di una canzone che accompagna il film Voyage of the Rock Aliens, ti devi sa pronuncia, è uscito nel 1984, allora parla di un amico un film dopo quello, un amico un coso meraviglioso, abbiamo seguito di un simbolo di rinnovo, ci va però, siamo con una canzone che è intinta di un stile pop dell'annata 80, ciò che gli ha un'energia così particolare, di una canzone che gli contunque, io la riunisco nelle sortite, quando ero in corte all'università, un titolo che facevo là, balemo dunque sotto, bio, con Jermaine Jackson, When the Rain

Yeah, Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall, si l'esempio l'ascolto di ACFM, qua questa emissione sentigue in gira a Biosa. E ora mi ritrovo a un artista che si chiama Zao de Zagazanti, di questi nomi, di una voce nuova di scena francese. Una bella voce. Tira la qui una canzone intensa e introspettiva, La Symphonie des Éclairs. Ed in peste, so, finalmente, ed in peste che ne avevamo dentro. Interne. Si sente una voce che è grave e che rinforza l'emozione di udirlo. Di una biosa, dunque che è emozionale. E come la bassa, beh, esaete, ed in peste, di una biosa che diventa violente. Ma mica vora, niente. Zao de Zagazan, in 2023, La Symphonie des Éclairs.

0: de foudre, assassin dans le mille de mon cœur, a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
1: Tira Renault qui canta au brassin, second l'orage. Sta canzone è la discoberta in un caffè, per i volili, e a canta un aspetto per usare il fucci e Pierre Gemedor, cosa ludo e cosa ludemo. Sempre non un soggetto di l'acqua che fa la uge, lo marito ha un gruppo che si chiama Super Trump, gruppo rock di l'anno dei 70-80, che ci provano una canzone melodiosa e colmo di malinconia. Qui sono per esempio un piano, armonie, una voce alta. Un gruppo si serve di abbiossa per simbolizzare la tristezza e una rompitura amorosa. Allora, c'è l'uno di ultimi successi maggiori in Anzughi, Ozzone, chi desse un gruppo. C'è dunque una abbiossa che annuncia in noi una fine di epoca, a fine di qualcosa. Super Trump, It's Raining Again.

0: Super Trump in Training Again. Super Trump, un poiamica passa accanto a una canzone antala con un nome così. E ora voglio portare un tuncia su affezione io. Particolarmente, io già su che li bigliano stu ruppo e stu cantaore, Negra Mare Giovanotti. C'è una collaborazione tra due mostri italiani. Ci presenta Biossa come una forma di liberazione. Cade la pioggia. Negra Mare, rock melodioso, melodico, e Giovanotti, pop e appena tutto, ci invitano in una storia d'amore che non avanza più. Al contrario, la passione si è spinta. Allora c'è qualcuno che è andato a figlio a nostro e l'altra persona non reagisce mica subito. E finalmente si accorge appena dopo tardi chi è fatto ciò che è fatto e prova di minimizzare ciò che si è passato, ma o male profondo, e ce la ricomincia tutto. Ma quando si ricomincia così non è più lo stesso. Allora io c'è la speranza di trovare un ciasuno, ma sarebbe possibile così senza passare il passato. Cioè l'aveva forza, l'averiamo sta forza di bassa stabro a qui. Si può perdonare così. E a Biossa finalmente arriverà a purificare tutto, a pulire tutto. E ciò che gli è brutto, ferma sempre appena rotto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Ma è più importante finalmente di scambiare. Che lo sia in bene o in male, e sempre nata a strade di ciò che noi siamo. Dunque, un duetto che finalmente è nato da un'amicizia forte tra Negra Mare e Giovanotti, Cade la pioggia.
1: Ici RCFM.
2: Saint-Tigué, Tito Limonti.

Negra Mar e Giovanotti in 2011 cade la pioggia e si desempe all'ascolto di RCFM con l'emissione Sentigue. Oramai è abbassà a un tubo disco con poemo mica scanta. Questi piove, piove, ma piove, omi. Falà di daugero come Babbo Natale. Energia e umorismo si ritrovano in studio vestito assai e allegro assai. It's raining day, conosciuto in un mondo sano e felice venne inteso la lui già detta. Parecchie riprese di nuovo di sta canzone che è famosa, che faceva la gente and the weather girl in stanna di qui l'anno 80 hanno mercato un corpo e hanno portato appena un disco in giro a tutto il mondo. Dunque ritroviamo The Weather Girl, It's Raining Men.

It's Raining Man, The Weather Girl, siete sempre nonta l'emissione. Senti qui in gira biosa e giungiamo già all'ultima canzone che ho scelto per voi. E finalmente non si buia mica compie altrimenti, senza ballare di studi di un cinema musicale. Gen che lì balla sotto biosa in una scena diventata mitica. Singing in the Rain in un 1958. La canzone è stata scritta in un 1929, appena non so, bello non so, mica appena. Che il film è uscito in 58. E la scena, giusto appunto, è quando l'hanno filmata, hanno imbrigliato l'acqua a gulate per vedere meglio a schermo. E mentre sta scena qui, Jen Kelly aveva 39 ripa. Rendete conto? E pertanto ha ballato e l'energia è firmata contagiosa e è sempre contagiosa perché chi balla è musente sotto l'acqua. Singing in the Rain, Jen Kelly.

Singing in the Rain, Gene Kelly, era l'ultima canzone di Stable List in giro a Abios. Abios in canzone? E beh, come può essere? Può essere nostalgica, può essere una maniera di bianciare un introspettivo, può essere una maniera di seuce, una maniera di rompere, una maniera di va festa. Allora, finalmente, che la gaschi piano o che l'uccisivo temporale. Abios diventa musica un incrocio mica di stessa maniera, diventa appena un specchio di l'emozione che avevamo tra di noi. E finalmente, come la dice Gene Kelly, lo scopo di avere un serie amica da imparare a ballare sotto l'acqua invece di provare a francarsi la daioce. In tutti i casi io spero che così deve essere e che deve passare un bel momento con me. Intanto io vi saluto con paracqua mesudioso e vi dico a presto per una nuova emissione di Sentigue.